do. Because no matter what I do, every time I get ahead.

like I go back. So for right now,

0: come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fa.

0: sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Radio Studio Potenza.
2: Sione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere ciao. Mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, in cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo farne una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire, questa frase

0: è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acquasapone, di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
1: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Darkshot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone, certo, che l'ascoltano. Certo. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice, di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
1: Ah, vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
0: Certo. No,
1: te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno, è semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata più grande. Quindi questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento, viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che dà solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su 1 milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su 1 milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra idea di successo.
0: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura. Perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
1: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Okay. Diciamo, questa è la mia terra, che poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
0: Sì, sì.
1: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni, e poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi, diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi cioè pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
0: okay.
1: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay. E per, diciamo, un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono star bene pure quelli che mi stanno intorno,
0: certo. Sennò
1: difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
0: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans-Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene,
0: dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato vinile celeste, sì, ma sì. Insomma, le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima, per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro, sì, amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: No, assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Che allora, dici? Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di, chiamiamola, di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che, sì, si sperimentava tanto, quindi, sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari, sì, davanti a, sì, zero, sì, persone, altre, sì, perché fa, sì, fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo lavoro,
0: certo,
1: non è che, certo, si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera,
1: sì,
0: giusto, no? E questo disco, ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste: perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma, perché ora?
1: Sì. Ma... perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti fanno ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno. Io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme. L'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì, quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché sì, infatti sì, beh, sì, è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di, certo, di voglia di, certo, di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
0: certo,
1: è fatto proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesce a vedere. Beh, sì, in un, sì, progetto musicale, perché tutto il, sì, resto è online,
0: vero,
1: cioè,
0: vero,
1: immagini, vero, di repertorio, vero, videoclip, vero, è tutto lì, non c'è, certo, bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, certo, l'ho fatto, ma non, invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, boh, non so quanto debba servire, però una, guarda, 3-4 puntate di roba, cioè. Ma
0: certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta,
1: sì,
0: e ti rispondo citandovi, appunto, pensando, sì, l'inedito, sì, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto, certo, che dopo 28 anni siamo qui e ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: Vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza, ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un,
0: certo,
1: artista,
0: vabbè,
1: però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni,
0: bello,
1: che non sono figli di persone, bello, che ci hanno ascoltato,
0: bello,
1: ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte,
0: vero, meraviglioso.
1: È meraviglioso sta cosa qua, perché dici non, è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni,
0: bellissimo,
1: viva la gioventù, guarda proprio...
0: Hai detto una cosa bellissima, io la cavalco appieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti,
1: sì,
0: è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non, sì, siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto,
1: sì,
0: quello,
1: sì,
0: che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva, cioè l'emotività, cioè abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
0: Noi siamo rimasti indipendenti
1: non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
0: Certo.
1: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. E il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: Contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeurope Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Perché sono così? Perché sono partito così? Ma che ne so. Ma oserei dire anche chi se ne frega. Perché... Un'altra puntata di Dolce Alice Live sta per cominciare. Perché mi avete regolato così le cuffie? Brian, perché? Se frega niente. Pensa a me, che me ne frega. Allora, un ringraziamento per chi guida e cura la parte tecnica, Brian Bellet, sempre presente. Non smetterà un giorno mai di ascoltare musica, e questo è un piacere che provo sinceramente. In redazione Alessandra Sassa Piccione. Alessandra Sassa Piccione. Che non so perché gli ha detto, non so se è più veramente piccione il cognome oppure perché caga nei balconi. Comunque, detto questo, la Sassa, gli voglio bene, una donna meravigliosa, fate quelle cose stupende e meravigliose, stupende e meravigliose. Dalla parte opposta, sinceramente, cari amici e care amiche, dalla parte opposta del mondo, vicino, mentre stanno prendendo l'acqua nel lago di Costanza, uno è sparito, l'altra non si sa per quale motivo. Oh no, lei c'è, la signora c'è.
1: Io ci sono sempre.
0: Mentre, ma dov'è? Deve fare la prova con quella minchiata che ha preso l'uomo. Si sente malissimo, te lo giuro, guarda. Veramente si sente lontanissimo, te lo giuro, guarda. Nelle mie cuffie si sente lontano, è vero? È vero?
1: Sì. No, io lo sento vicino, lo sento. Ehi, molto.
0: No,
1: molto.
0: Qua è registrato.
2: Si sente vicino, non dire.
0: Ora.
1: Anche se non è accanto a me, no. È vicino.
0: Allora, ora si sente un pochino più. Prima, no. Prima si sentiva veramente una schifezza vicidia, così almeno
1: lo. Comunque, salva a tutti.
0: Sì, Patrizia, Gianni.
1: Dall'altra parte, no, del mondo.
2: No, perché passo attraverso le camere senza sonorizzazione, capito? Quindi questo è il problema. Ma adesso sto entrando e mi vedi. Capito? Che mi vedi? Eccomi.
0: Allora, se usi quel microfono lì, alzalo un pochino perché sei basso. Ora parte stupidaggine.
2: Devi alzare il volume?
0: No, devi alzare un po' il volume se usi quello. Se invece usi quello da studio, allora andava bene prima.
2: Ok, ok. Adesso?
0: E se sempre bassi stesso. Guarda, è uguale.
2: Vabbè, con questo?
0: Con questo fai più schifo di
2: con
0: prima.
2: Con questo cambia.
0: Fa più schifo di prima. Allora... No, magari...
1: Guarda, fate schifo qua, facciamo la gara.
0: Sì, no... Che faccio? Alzo un pochino tutti quanti i volumi? Mi alzo un pochino anche qua? Vediamo un attimo. Brian, certo, mi dai su?
2: Max Bellet come tecnica è una frana.
0: No, ma infatti sta... No, ma infatti sta... Brian, quant'è? Meno 12 dB, alziamo allora. Li alziamo un pochino. Quanto li alziamo? Parlate.
1: Parliamo,
2: adesso?
1: Sì.
2: Adesso?
1: Ok.
0: Parlate ancora?
2: Si è messi bene, dai.
1: Sì,
2: sì, certo.
1: Allora, no. Max diceva che noi siamo dall'altra parte del mondo. No. Ma l'altra parte del mondo...
0: Sì. Oh.
2: Non facciamo parte dei quattro astronauti, no, che stanno tornando dalla Luna.
0: Sì, sicuramente siete uno dei... Ma non è... In sei erano... Due eravate voi?
2: Sì, no, sono quattro. Dicevo a Patrizia, e lo dico anche agli ascoltatori, quando ci sarà il rientro, sì, che avverrà dentro stanotte, diciamo,
0: sì, sì,
2: stanotte, che è nella giornata del sabato, porteranno fuori bordo quattro buste con minimo 12 sì, stronzi ciascuno, no, perché no, si è rotta la toilette.
0: No.
2: Dove la fanno? In una busta, no, minimo una volta al giorno li vogliono andare al bagno.
0: Metteranno loro sicuramente, no, si sono portati tutto il kit per fare i cannoli, no?
2: Esattamente.
0: Sicuramente.
2: Ti diceva Patrizia, minimo 12 stronzi a testa li faranno.
0: Sì, ma anche di più.
2: Di missione.
0: Ecco. La musica
1: dipende quello che hanno mangiato, no?
0: Sì. Cominciamo tutto là, soprattutto in pastiglie. Cominciamo Dolce Alice Live.

0: Voting John Waite, John and Sri Pan, John pa- cioè quelli insomma. Tutta quella gente lì, veramente ragazzi, no, ti stiamo ascoltando, anche perché viaggiamo sugli anni, non me lo ricordo. Blaia, che anni facciamo oggi? Puntini puntini tuoi, ma giustamente, anche perché poi noi siamo fatti in questa maniera che ci vogliamo un sacco di bene. Allora, ci sono novità da fatti, cioè in generale.
1: Sì, certo. C'è bel tempo, la primavera finalmente è arrivata.
0: Sì.
1: La Sassa mi ha mandato un po' di notizie.
0: Sì, la Sassa.
1: Perché sì, veramente ha lavorato questa settimana e quindi mi ha mandato un bel po' di notizie.
0: Vabbè, ma vuoi già cominciare ora a darle?
1: No, io quello che voglio lancio adesso è il nostro WhatsApp, che ne dici? Così.
0: Sì, facciamolo. Yes, please. Facciamo.
1: Allora, sì. Alle nostre amate signore che ci ascoltano, poi ti mando messaggio su WhatsApp a te, 348 349 1141, questo sì. È WhatsApp di Dolce Alice Live. Max aspetta con ansia i vostri messaggi, quindi
0: e questa è la musica, la mail dopo.

0: mi signor, che bello, fate belle cose. Quante belle cose che noi abbiamo la possibilità di devolvervi, perché questa è una
1: ma non è una devolvervi nel senso farvi ascoltare, nel senso buono della cosa, giusto Patti? Dov'è quell'altro? Mamma mia, è sparito di nuovo. Io non so più. No, vabbè,
2: lo sta andando a fare il caffè.
0: Quando si va in registrazione, quando si va in trasmissione, che fai caffè? Al massimo si può andare in bagno come faccio io. Perché,
2: tu hai svelato l'arcano. Io ho detto a fare un caffè e tu per forza devi andare a fare la carta.
3: È chiaro, con i dolci siciliani poi botte di diarrea sono atroci.
0: È vero, infatti ho chiamato gli amici di Noto e biscottificio Figherta, ma che farina integrale usate, Max? Guarda che ti caghi addosso lo stesso, e allora di conseguenza qualsiasi
3: lui ha chiesto, avete messo i Guttalax? Che quelli mi hanno chiamato e me l'hanno detto, ma bella che ci dice che mettiamo i Guttalax, sarà vero?
0: Allora, per favore, caro Giannino, mi puoi dire la mail? Grazie.
3: Certo, dolcealicelive@gmail.com. Quindi scrivete.
0: Ah, oh, perfetto.
2: Ma non per mandarci a fanculo,
0: no,
2: scrivete per salutare.
0: L'hanno già fatto. Sì, voglia. Simply Red a Dolce Alice Live.

0: so, era aperto, vi ho sentito. Facce da pirla entrambi, guarda, che devo fare? Ma noi siamo fatti così, noi ci vogliamo benissimo. Allora, c'hai una notizuola, ragazza?
1: Sì,
0: di...
1: certamente.
0: Ok, vai se vuoi.
1: Ragazza di?
0: Di frontiera.
2: Periferia.
0: di periferia?
1: di campagna, di che cosa?
0: Come ti pare?
1: Ok, allora, Jonathan è morto.
0: Poveraccio, mi dispiace.
2: E cosa è successo? Quando è successo?
0: Mi dispiace, che ti devo dire?
1: No, però è una notizia fake. Ma tu sai che girano un sacco di notizie fake
0: in
1: internet. Comunque, diciamo che Jonathan sta benissimo. Ti chiederai chi è questo Jonathan? L'animale terrestre che è più vecchio che vive sulla Terra. 194 anni, è una tartaruga e vive nell'isola di Sant'Elena. In giro su internet giravano le notizie che fosse morto, invece diciamo che hanno rilasciato un comunicato ufficiale stampa dicendo che è vivo e vegeto e sta bene, se la spassa.
0: Ah, finalmente, sono contento proprio.
1: È una bella notizia comunque, anch'io, perché le tartarughe portano bene.
0: Sì,
2: portano fortuna,
1: portano fortuna, e poi 194 anni.
0: Ma sono buone anche il brodo di tartaruga, è meraviglioso.
2: Brodo di tartaruga.
0: Mai, lo so, non l'hai mai mangiato, è un piatto delizioso thailandese.
1: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando. La tartaruga la usano per fare il brodo, ma non è che la vanno a cacciare. Quelle che muoiono, è buona. Poi ci sono anche d'allevamento, come tu mangi la trota d'allevamento, il salmone d'allevamento, e in determinati paesi del mondo c'è l'allevamento di tartaruga. Ora non so che tipologia di tartaruga, non sicuramente quelle grossissime, comunque quelle le bagnano, che te devo dire, come lì,
1: sì, so che ci sono pure le cozze di allevamento,
0: le cozze di tartaruga, la pinna di squalo, ci sono queste cose qua, ma veramente non sto scherzando.
1: Sì, lo so, lo so. Ma guarda che in alcuni locali, ristoranti asiatici, c'è di tutto. Trovi tu la carne di squalo, il cavalluccio marino, di più, e di proprio una cosa che io non mangerei mai. Io l'unico pesce che potrei mangiare in questi...
2: Comunque, dopo tutta sta gastronomia, che ne pensate se io vi offro un bel caffè?
0: Si è sentito, ma sembrava veramente il coso del cesso. Allora, allora gli U2 qua a Dolce Alice Live, poi un altro brano e poi c'è la Sassa che è già arrivata con la sua intervista.

0: Chopin per i ragazzi. Sei pronta, Alessandra? Cioè, sei pronta? Cioè, stai bene, innanzitutto. E questo è molto importante, stai bene? Sì, ok. Allora, quando vuoi, se vuoi, per me, puoi andare, vai.
1: Questa volta la Sassa vi porta non proprio nel settore musica, anche se vi prometto che la musica ci sarà, a parte che la musica sarà già soltanto chiacchierare con la protagonista, quindi vi ho detto che si tratta di una donna, lei è un'attrice. Diamo immediatamente il benvenuto a Nia Limbi, da Rimini, vicino Rimini, insomma. Ciao Nia.
2: Salve, buon pomeriggio.
1: Ciao,
2: grande piacere esserci.
1: Ben arrivata, grazie a te per aver accettato naturalmente l'invito. Ed è un piacere conoscerti, noi ci seguiamo sui social, ma non posso non ringraziare ovviamente Salvo De Vita, quindi, e tutto il suo ovviamente comparto, quindi dottor Salvo De Vita, il suo ufficio di promozione, la MP, appunto, perché grazie a lui sono arrivata a te. E quindi l'ufficio stampa e produzione MP di Salvo De Vita e tutto ovviamente il comparto, che seguono artisti in tanti ambiti, dallo spettacolo al teatro, al cinema, alla musica. Con te oggi parliamo invece di attrici, attori, teatro, cinema. Cos'è per te il mondo del teatro e del cinema?
2: Allora, io faccio una piccola premessa.

0: superato un po' di cose mie personali. E stare nel mondo del cinema, del teatro è un modo anche per portare delle emozioni, portare delle espressioni e confrontarmi con tante altre persone.
1: Certo, tra l'altro non ho detto una cosa, che tu sei anche molto brava nel recitare poesie, e qui devo dirlo partenopee, perché il mio DNA è anche partenopeo.
0: Sì,
1: cosa è
0: sì.
1: successo?
0: Mi sono ritrovata a recitare delle poesie
1: sì.
0: quando eravamo in Basilicata, e tra l'altro io sono partenopea, originaria di Salerno, quindi
1: okay, io
0: è partito da lì tutto. Sì? Seguire attori, seguire personaggi della campagna,
1: sì.
0: sono partita a ritrovarmici, e quindi ho voluto, appunto, tornando al discorso di prima, mettermi in gioco, perché sì, ho visto il sentimento
1: certo.
0: nella recitazione, e quindi mi sono sentita partecipe
1: ecco.
0: di questo sentimento bellissimo.
1: Hai detto una cosa importante, questo sentimento. Quando sali su un palcoscenico o sei su un set cinematografico, insomma, quanto è difficile magari lasciare a casa, diciamo così, i propri pensieri, le proprie riflessioni, la propria vita, e calarsi in un ruolo magari anche diverso da quello che noi siamo?
0: Ah, beh, lì si fa fatica, almeno io faccio fatica a lasciare a casa quelle emozioni, quelle mie non problematiche, no, però i miei pensieri.
1: I pensieri, esatto.
0: Faccio fatica, io li porto con me, perché mi aiutano ad impersonarmi e a fare comunque il mio personaggio che viene scelto, che cioè qualsiasi sia, il
1: sì.
0: sorriso, i pensieri brutti servono anche quelli.
1: Certo, questo sicuramente, questo è vero, servono
0: perché,
1: anche quelli. Sì.
0: E mettere se stessa in un personaggio.
1: Mm-hmm. Ecco, ad esempio.
0: Mi è servito quello,
1: certo.
0: servito quello, mettere me stessa.
1: Ecco, quanto hai messo te stessa in questo film short contro l'omofobia, ovvero simili?
0: Allora, io ho avuto molte amicizie che nel
1: sì.
0: passato hanno dovuto subire tante beffe, tanti raggiri, tante considerazioni, e quindi ho visto quella sofferenza che loro provavano e che me la trasmettevano, e quindi da lì ho pensato loro quando c'ero in simili.
1: Certo, ecco, perché purtroppo viviamo in una società molto giudicante, troppo forse,
0: sì, sì,
1: no?
0: Esatto, troppo.
1: E che ci mette molto poco il cuore, cosa che invece ci metti tu. E tra l'altro so che c'è una tua frase, insomma, se non mi è stato riportato male, il cuore si dà a chi lo sa tenere.
0: Esatto, sì. È stato un mio pensiero, un'espressione di la verità che ho portato
1: sì.
0: avanti per anni, perché me l'aveva detta mio padre.
1: Sì.
0: E quindi io sono molto legata, molto collegata al mio passato con mio papà, perché mi ha trasmesso lui tanto amore, tanta passione per molte cose. E quindi la mia, appunto, tornando alla rimessa in gioco,
1: sì.
0: è stata anche da quando è arrivata la sua scomparsa, e quindi io ho detto voglio portare avanti tante cose belle che mi ha insegnato lui, e quindi
1: certo.
0: è partito così, sono partita. E quindi,
1: allora,
0: però questa espressione,
1: sì?
0: ripeto, me l'ha sempre trasmessa lui.
1: Allora io farei così, invertendo un po' il nostro ordine che ci eravamo detti nel fuori onda, perché ovviamente siamo in radio, quindi è anche giusto far ascoltare la musica. Naturalmente in qualsiasi forma d'arte io penso che la musica c'entri sempre. E quindi ecco che io ho chiesto a amici e amiche di A Tu Per Tu due canzoni alla nostra Nia che magari, insomma, canzone a cui lei era particolarmente legata. Una di queste, lei adesso ha citato suo papà, che sicuramente da lassù ti protegge, come spero che protegga anche il mio, me stessa. È una canzone meravigliosa di Lucio Dalla, quindi rimaniamo comunque nella favolosa regione Emilia Romagna, ovvero Caruso. Che ricordo hai di questa canzone quando l'ascoltavi con papà?
0: Io ricordo di viaggio.
1: Sì.
0: Si viaggiava, viaggiavamo, andavamo giù in Sicilia dai parenti.
1: Sì.
0: E poi al ritorno si ascoltava questa canzone, ma poi lui in tante altre occasioni, anche quando mi vedeva un attimino di tristezza oppure mi vedeva molto felice, me la cantava. Quindi
1: allora,
0: è un bel ricordo.
1: È un bel ricordo, infatti questo è l'importante, che sia appunto un bel ricordo che ti faccia sorridere l'animo e il cuore, insomma.
0: Sì, anche il modo come la cantava
1: sì.
0: Faceva molto ridere, quindi è rimasta nel mio cuore quella.
1: E allora ce l'ascoltiamo insieme, ma Nia ovviamente, Nia Limbi rimane qui, non scappa, perché noi continueremo a parlare dopo insieme a lei. Allora adesso facciamo così, la dedichiamo un po' la sua al tuo papà, Caruso, Lucio Dalla.
0: Ah, la dedichiamo un po' a tutti, dai, che è una bellissima canzone, la dedichiamo a tante persone che ci sostengono, ci stanno vicino.
1: Esatto. E soprattutto come te ci mettono sempre il cuore.
0: Sì.
1: Ok, andiamo, ascoltiamola.

0: Continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Nia. Nia, allora, essere attrice, avere la forza anche di rinascere. Poi affronteremo ancora di più dopo questo argomento. Sì. Innanzitutto, ma tu quando eri bambina avevi in testa questa professione in un certo senso? Com'è che ti ha spinto a dire sì, voglio fare l'attrice?
1: Io da bambina ho iniziato la danza.
0: Sì.
1: E questa danza mi aiutava a ritrovare sempre di più, a capire me stessa e a ritrovarmi comunque quel sorriso, quel modo di mettermi in gioco già da piccola. Perché sono stata sempre una bambina molto silenziosa, sempre in disparte e avevo paura di affrontare alcune situazioni.
0: Certo.
1: Poi da lì mi sono ritrovata con un gruppetto di amiche, questo lo dico sempre, e sì, lo porterò sempre per tutta la mia vita. Eravamo un gruppetto di 5 ragazzine del paese, ci eravamo messe a preparare dei balletti, a preparare degli spettacoli.
0: Sì.
1: E ci divertivamo tantissimo, avevamo stretto legato molta amicizia. Poi andando avanti ho conosciuto un'agenzia di animazione. Mm-hmm. avevo una gran paura di partire, di affrontare il mondo, e ho visto che ci sono riuscita. E quindi questo è servito ad affrontare la mia timidezza, ad affrontare il mio modo di pormi, ma un modo di essere più spronata, un modo di essere più in gioco con le persone.
0: Certo,
1: quindi mi ha aiutato tantissimo.
0: Quindi,
1: e da lì poi avevo avuto un blocco, mi sono fermata, però
0: sì,
1: poi dopo, vabbè, conoscendo Salvo De Vita,
0: sì,
1: mi ha ridato di nuovo questo sprono,
0: certo,
1: questo aiuto, e quindi diciamo che poi
0: è andata.
1: Sono affezionata a questo modo di essere
0: e secondo,
1: di artista.
0: E ormai non puoi farne a meno, immagino.
1: Esatto, perché è un continuo andare avanti, un continuo provare esperienze che portano alla crescita personale e professionale. Quindi.
0: Certo. Oltre
1: sì,
0: Simili, che abbiamo accennato prima, questo film short contro l'omofobia, ma se io ti dicessi che cosa ti ricorda un annetto fa, insomma, in estate, la Lucania... Cosa ti ricorda? Lo vogliamo condividere, lo vogliamo dire?
1: Sì, io la Lucania ormai ce l'ho nell'anima.
0: Sì.
1: È un posto che per me è stato magico fin dalla prima volta che ci sono andata, con

0: di, che era per commemorare Salvo d'Acquisto.
1: Sì.
0: Quindi sono state comunque delle tematiche molto importanti, andare lì e affrontare queste situazioni mi ha aiutato a comprendere e a capire in che modo portare avanti il tutto e questa passione.
1: Ecco.
0: Perché tutto è partito con la passione.
1: Ecco, la passione, guarda, hai toccato un argomento fondamentale, perché
0: sì.
1: Oggi ci sono tantissimi speaker, ci sono tantissimi cantautori, ci sono tantissimi attori, attrici, però la differenza probabilmente proprio consiste nel cuore, nella passione che uno ci mette in quello che fa. Quindi
0: esatto.
1: Tu di passione, da quello che ho capito e da quello che ho anche un po' letto su di te, ne hai da vendere, come si suol dire.
0: Sì, sì, ma la passione è molto importante, come importante l'umiltà, come importante l'onestà, come importante il voler mettersi sempre in gioco.
1: Certo.
0: Con la consapevolezza che non si parte dal 100, ma si parte dall'1.
1: Bravissima, e questo spero che sia un messaggio che possa veramente arrivare anche magari a chi si affaccia ora, come giovane magari, al mondo attoriale, quindi al mondo cinematografico. Dal tuo punto di vista, che consigli appunto daresti a giovani aspiranti attori e attrici naturalmente?
0: Ma il mio consiglio è quello di restare sempre se stessi.
1: Sì.
0: E di affrontare le situazioni a testa alta e di rendersi partecipe in ogni situazione, di non abbattersi mai.
1: Certo.
0: Cioè, questa è più o meno il cammino, il percorso che ho fatto e che faccio ancora tuttora. E a me infatti quando mi dicono l'attrice, io non mi reputo un'attrice, mi reputo una persona che si sta mettendo in gioco ogni volta con esperienze nuove.
1: Certo.
0: Tra l'altro per trovare delle soddisfazioni.
1: La curiosità, no? Perché so, e qua mi direi tu se è vero o non è vero, ma è vero che al di là di questo ambito, quindi diciamo la parte puramente artistica, questo percorso artistico, essendo tu una donna creativa, vorresti aprire un ristorante?
0: Sì, l'idea mia sì, è quella
1: sì.
0: Di aprire un'attività, di aprire
1: sì.
0: Un ristorante, trovare, di creare un ritrovo per delle persone che si trovano bene, che creano un'armonia, che dai, con della musica, con
1: sì.
0: Tante belle cose. E poi far mangiare tante cose buone.
1: Beh, certo. anche perché direi l'aspetto partenopeo.
0: Scusami se ti interrompo,
1: sì.
0: Perché hai toccato un tasto praticamente che giriamo è sempre collegato al mio papà. Perché
1: sì.
0: Quando ero piccola lui voleva aprire un ristorante, non c'entrava nulla con la sua professione, perché
1: sì.
0: Lui è stato un dottore,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi e quindi però ci teneva tantissimo
1: sì.
0: Ad aprire un agriturismo, un ristorante, quindi è stata una mia...
1: Certo. Beh, questo è particolarissimo, no? Perché è proprio vero come possiamo essere poliedrici, avere tante in noi, tante inclinazioni, no? Perché comunque sì, e tante forme d'arte, perché anche curare un agriturismo, un ristorante, comunque ci deve essere cuore, passione, e anche quella è una forma di arte in un certo senso.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì. Sì, in un certo senso
1: tutto.
0: È arte.
1: Esatto.
0: Anche spostare una sedia, in che modo la sposti?
1: Ah, certo,
0: io la vedo così.
1: Poi pensando alla cucina, insomma, c'è papà, quindi questo DNA anche culinario che è fantastico. Adesso non lo dico perché sono di parte, però insomma, poi c'è l'Emilia Romagna, che si mangia benissimo.
0: Esatto.
1: E quindi, poi se non erro anche la Sicilia è accennato prima, o no? Mi sembra. Cioè, mamma,
0: sì.
1: Mamma era siciliana?
0: Sì, la mia mamma è siciliana.
1: Sì, mamma è siciliana, quindi c'è veramente una contaminazione anche di ricette gastronomiche italiane stupende, direi.
0: Infatti, ma poi quanti posti belli.
1: Certo.
0: Io sono amante della fotografia.
1: Ah.
0: Io ovunque vado scatto.
1: Sì?
0: E quindi ho portato con me tante foto di tanti posti, certo. È una delle altre passioni che ho.
1: Beh, veramente sei un'artista a tutto tondo, perché anche la fotografia, caspitolina, la fotografia è un po' come il teatro, è il cinema, cioè rappresenta veramente dei momenti della vita quotidiana, del nostro mondo, della nostra terra, quindi anche questa appunto anche tramite
0: è una
1: la fotografia
0: forma di arte, esatto. È vero?
1: Sei attrice anche nella fotografia in un certo senso, no?
0: Sì.
1: Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare da te in questo 2026? Ci sono già dei altri progetti in corso? C'è qualcosa che vorresti fare?
0: Sì, io ci tengo anche a sottolineare l'evento. Mi sono ritrovata a Napoli il 2 febbraio scorso all'Hotel Luna. Sì. Luna Rossa. Sì. E lì ci tengo a dire questa cosa, che praticamente mi ha resa partecipe tanto calore umano, e ringrazio gli artisti e le persone che come me in quell'evento hanno trasmesso tante emozioni. È stato un evento bellissimo.
1: Ecco, tu parli di le emozioni, no? Giustamente.
0: Sì.
1: Riuscire a trasmettere le emozioni al proprio pubblico è sempre così facile?
0: No, non sempre, mm-hmm. non sempre, perché ci sono delle volte emozioni che bisogna reprimerle.
1: Sì.
0: È perché sennò si va troppo

0: tocca tenerle un po' dentro.
1: Ecco, a proposito di emozioni, ovviamente, sì, quindi noi ti seguiremo, poi dopo ci direi come poterti seguire, più che altro per chi è in ascolto. Quanta emozione, vabbè, in realtà faccio una domanda un po' retorica perché so perfettamente che ti crea emozione, ma non lo sanno i nostri ascoltatori. L'altra canzone che hai scelto, insomma, è Fortemente per rinascere di Rosario Miraggio. Quanta emozione ti dà questa canzone, quanta carica e quanto ti può essere utile quando devi iniziare a girare un film short, devi stare su un palcoscenico, devi recitare?
0: Quella è una canzone che mi ricorda momenti particolari della mia vita, dove veramente ho dovuto farmi forza e coraggio per andare avanti. E quindi quella è la mia canzone, punto di forza, ogni volta che devo affrontare un qualcosa.
1: Certo, certo. E hai mai avuto la possibilità di conoscere Rosario Miraggio?
0: Sì, l'ho avuta la possibilità. Sì,
1: ed è così perché
0: in tante situazioni.
1: Sì, perché io ho avuto soltanto una volta modo di chiacchierare, cioè di chiacchierare nel senso di intervistarlo, ma tanti anni fa, e quindi mi sono sempre chiesta, chissà se anche dal vivo è così, come così umano, come così appare.
0: Sì, molto simpatico, sì, umano, solare, semplice. Così.
1: Ma sì, questi sono doti che voi artisti, tutti dovrebbero, voi artisti dovreste sempre avere, insomma, prendere esempio, perché tanti magari, sai cosa trovo? Che alcuni si sentono magari già arrivati, e soprattutto i giovani d'oggi, quando magari escono dalle accademie, e invece il percorso, insomma, è sempre da percorrere, c'è sempre da imparare, no?
0: Sì, è un continuo capirsi, un continuo mettersi in gioco, un continuo imparare.
1: Certo.
0: E poi quando si è semplici si affronta diversamente il tutto.
1: Sicuramente. Allora, ritornando alla domanda iniziale, cosa ci aspettiamo? Dobbiamo aspettarci da te in questo 2026? Puoi svelare qualcosa?
0: Allora, sì. Ci sono dei progetti già messi in atto, già in campo.
1: Sì.
0: Io spoilerò, ci vedremo l'8 marzo con la commemorazione.
1: Certo, una giornata importante.
0: Allora, praticamente io sarò come ospite a Factor Music Live. Io quando devo dire qualcosa di che devo andare ad affrontare, praticamente sono un po' scaramantica. Però dai, ci tengo a dire questa cosa, che l'8 marzo commemoriamo anche la festa delle donne, tutta,
1: certo,
0: la situazione,
1: la giornata internazionale
0: particolare,
1: esattamente,
0: sì, una tematica molto particolare, quindi sarò come ospite appunto al Factor Music Live a Ferrara.
1: Sì.
0: E sarà una serata che promette intensità e un qualcosa di molto speciale.
1: Sono contenta che tu l'abbia detto, perché è stato ospite proprio il patron, se lo vogliamo chiamare così, ovvero Salvatore Scozzari. Quindi tu non lo potevi,
0: sì,
1: sapere, ma è stato anche lui ospite di A Tu per Tu, e abbiamo parlato insieme di questa manifestazione, appunto, che ci sarà a Ferrara. Però non sapevo che ci saresti stata anche tu. Bello.
0: Sì, sono stata molto, no, davvero molto contenta quando ho ricevuto questa offerta. Ho,
1: certo,
0: detto, ma è una cosa stupenda.
1: Certo.
0: Quindi non vedo l'ora di esserci.
1: E lo credo, beh, ormai diciamo
0: che
1: manca poco.
0: Ci saranno comunque altri eventi nel susseguirsi dell'anno. E faccio un piccolo spoiler: cioè, ci sarà un ritorno in Basilicata, ci sarà, ho sentito all'orecchio, Calabria, poi ci saranno altri eventi in Emilia Romagna.
1: Allora basta.
0: Poi non mi prolungo.
1: No, ma basta seguire le tue pagine. Come possiamo seguirti? Sui social?
0: Sì, allora, a seguirmi, io sono sui social come Nia Limbi, Y finale, e
1: sì,
0: ci sono su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram.
1: Certo. E così
0: poi
1: possiamo
0: vedere i miei lavori,
1: esatto,
0: i miei progetti su YouTube.
1: Esatto, e così possiamo anche scoprire dove venirti a trovare, insomma.
0: Sì.
1: Visto hai già dato qualche, insomma, qualche spoilerata l'hai fatta, ti ringrazio. Noi seguiamo le tue pagine per scoprire di volta in volta dove appunto sarai. come si suol dire, esatto, operativa. Adesso è giunto il momento di salutarci, ma prima di salutarci ti ringrazio tantissimo per questa nostra chiacchierata. Vuoi lanciare tu la canzone di Rosario?
0: Ma
1: Miraggio?
0: Intanto io ringrazio te che mi hai ospitato oggi, ringrazio tutti quanti che ci ascoltano. E, è stata anche questa un'altra esperienza unica, fantastica, un'occasione, un'opportunità per crescere e per far crescere la mia emozione ancora di più. Allora, io lanciamo questa bellissima canzone, Rosario Miraggio, Fortemente per Rinascere.
1: E mi raccomando, seguite tutte le pagine di Nia Limbi, di Nia Limbi con la Y finale. Grazie Nia.
0: Grazie.
2: Anche l'amore può trasformare.

0: Questa è Dolce Alice Live.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Dolce Alice Live. Allora, ringraziamolo Sassa. Ehi, ciao. È già sfuggita, ragazzi. Questa è come Loris, veramente. Io la taglio, io la taglio. Figlia parto, vado. Siete aperti comunque, se volete.
1: Siamo qui.
0: No, perché non sapevo
2: che maltratti sempre l'Alessandra. Non la devi maltrattare, per questo che lei fugge sempre.
0: No, sfugge perché mi sta sulle balle e allora di conseguenza la faccio sfuggire prima. Allora, no, ha fatto anche questa volta, ha fatto un gran bel lavoro, non so se diciamolo. Ha fatto un bel lavoro,
2: però allora, guarda che devi chiudere un occhio quando dici diciamolo.
0: Devo chiudere un occhio, aspetta, diciamolo. Ah, ecco, okay, allora l'ho chiuso. I nostri radioascoltatori non l'hanno visto, perché insomma,
1: non l'hanno visto,
0: sì. Chiaramente. Come si fa? Quando hai finito di guardare i wifi delle tue minchiatelle, sei in diretta. No, per dirti, no, perché lui ora, il problema suo ora, che non sa cosa andare a comprare, no? Perché si è comprato di tutto. E allora c'è le ultime sue cose. Ma fa bene, ma è giusto che sia così. È appassionato di elettronica.
1: Che no, ci vuoi fare? Il mio forte.
0: Invece di portare la moglie, che ne so, a Parigi 3-4 giorni ad Amsterdam,
1: ci siamo stati.
2: Mi ha detto che devo portare il prossimo viaggio, sì. Sarà sulla Luna.
0: No, il prossimo viaggio, sai dov'è? È a visitare,
2: non lo voglio sapere,
0: no, te lo dico io. È a visitare il magazzino della Thomann. Te lo dico io, guarda. guarda, questo è lui. Ci vuole, sentirete, ci vuole.
1: Ma dove dobbiamo andare? Che facciamo puzza di cimitero?
0: No, ma non è vero, vaffanculo. Ecco, te l'ho detto proprio in maniera proprio così adeguata. Allora, continuiamo. Allora, prima facciamo una cosa: prima facciamo un bel brano, no? Poi la Patti vi dà una notizuola e poi di conseguenza poi c'è il Vintage Italy, che non so il ragazzo cosa è andato a prendere, non lo so. Ora però semplicemente Japanese Boy qua a Dolce Alice Live.

0: in Badabang. Allora, che cretino. Allora, Aneka con Japanese Boy.
1: E io rido.
0: No, vabbè, ma tanto sapete che io sono così, non ci possiamo fare più assolutamente una beata minchiettatina inaina. Allora, Patti, hai pronto qualcosa che ti ha mandato la ragazzaccia?
1: Sì, sì. Allora, guarda, l'India recluta coccodrilli e serpenti. Perché?
0: Lo so allora, io perché. Vai.
1: Non per fare scarpe e cinture, ma, no, forse, no.
0: Coccodrilli no, ma i serpenti servono a qualcuno di mia conoscenza, vai.
1: Comunque è un bizzarro tentativo di rafforzare la sicurezza dei confini in zone paludose difficili da pattugliare, perché le zone paludose sono difficili da pattugliare, e quindi è emersa la notizia che alcune località in India stanno valutando l'idea di favorire la presenza di rettili predatori, coccodrilli e serpenti velenosi, in canali specifici per scoraggiare gli attraversamenti illegali. Hai capito?
0: Capito? Allora,
1: diciamo che è un
2: ma
1: sistema,
2: se viene qualcuno, se viene morso, non è un omicidio che
1: no,
2: fanno.
1: È un sistema di sorveglianza decisamente bio e molto poco amichevole.
0: Chiamalo bio, giusto Gianni, bio. Che bio, fatti sto bio tu. Cioè, che, ragazzi, i coccodrilli mangiano
1: sì.
0: E i serpenti stritolano, cioè, nel senso, hanno messo anaconda e coccodrilli, insomma.
1: Serpenti velenose e coccodrilli.
0: Allora, sicuramente quel fiume lì non lo attraverserà più nessuno. Allora, io sono curiosissimo, ma veramente curiosissimo, di andare ad ascoltare cosa è andato a pescare il ragazzaccio per quanto riguarda il Vintage Italy. Ascoltiamolo.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Brianone, che sei andato a prendere. Andato a prendere un peppino. Un peppino.
1: I capri fantastici.
0: Ma ragazzi, ma come mai? Ma che bellezza! Ma come erano belle ste canzoni? Patrizia, sul serio, come erano belle ste canzoni.
2: Erano
1: di capri, un mito.
2: Ritorniamo sempre alla stessa, diciamo, a dire la stessa cosa sempre, anche noi quanto
1: champagne,
2: quanto facciamo high music, diciamo sempre che la musica degli anni 60, 70, 80 aveva più sentimenti.
0: È vero.
2: Poi la melodia stessa, già soltanto ascoltare la musica senza le parole già ti dava qualcosa, ti riscaldava l'anima, il cuore.
0: Veramente i testi uscivano fuori dal cuore, sicuramente, perché sennò non si potrebbe spiegare una canzone come questa. Perché anche, ad esempio, tu hai cantato Champagne, no? Lui la canta, cioè se Champagne lo fa un altro cantante non percepisci, se la fa Peppino, che l'ha scritta lui, riesce a vedere la scena, no? Champagne per brindare, oppure se no Roberta, ascolta, mi sembra quasi che facendolo lui riesca a farti vedere l'immagine proprio di quello che canta.
2: Ma diciamo che gli artisti di ieri erano dei grandi poeti anche.
0: Peppino, andiamo avanti. Peppino, Franco Califano, Fre Buongusto,
1: la creme della creme.
0: Chi ci vogliamo mettere poi?
2: Battiato, Battisti.
0: E poi Bindi. Ragazzi, dai, via. Non confondiamo.
1: Uno che da poco ci ha lasciato, anche il mitico Gino Paoli.
0: Vedi, la Baroni, capisci? Sono tutte persone che veramente quando scrivevano, non è che erano lì a giocare come. Bambina, mentre mangi la merenda giù alla Tuburtina, dai, via, io mi voglio bene, ma voglio bene all'universo.
2: Vabbè, però fra 50 anni, ragazzi, di oggi.

0: Positive Love, Positive Love per semplicemente Aurra. Sembrava un nome. No, una pubblicità, ricordava la pubblicità. Che ti è piaciuto Urra?
1: Urra!
0: Che ti piace Urra? Vabbè. Questi erano una band degli anni 70-80, più precisamente sono moderato questo brano 1981. Oh, così mi ha scritto il disgraziato di turno, che è Brian Bellet, naturalmente dalla parte da arrabbiare, Brian, dai, lo sai. E smetti di sbaciucchiarti con quella donna, per favore. Non fare come tuo padre. Smetti, no, ma lascia stare. No.
1: Ma il problema è che lui lo fa davvero.
0: Certo!

0: Mac and the Giants, c'è un ritorno. Ritorno. Mamma mia, mamma mia, spendiamo qua. Allora, ci sei? Si è acceso? Si è acceso? Ecco, oh, che succede? Gialdi, che succede? Ti vedo un po' depresso. Ti vedo, non ti senti? Qui sta andando tutto, sei tu che non funzioni. Allora, non senti più chi? Non senti più nessuno? Non senti più, mi senti? Mi sentite?
1: Adesso sì.
0: Dalla Germania mi sentite? Fa un po' di
2: Jawohl.
0: Comandante. No, si sentiva un po' di frutto. Ma succede a comprare le cose da due soldi.
2: Ti posso raccontare una cosa. Qualche settimana fa siamo stati invitati ad un compleanno e sono venute delle persone della Sicilia per fare una sorpresa alla festeggiata. Allora, quando abbiamo iniziato a ordinare, certo il menu era in tedesco, allora questo tipo ha incominciato a dire: qui mi dovete fare la traduzione perché io non capisco quello che c'è scritto.
0: Chiaramente.
2: Poi, come noi italiani, grandi mangiatori di pane, qui in Germania usano che quando ordini il pane lo portano 2-3 fetti in un cestino, da noi lo portano a chili.
0: Allora, certo.
2: Il cameriere portava 2-3 fette di pane
0: alla volta. Diceva,
2: allò, pan per favore, pan.
1: Devi dire la verità, perché poi si è incavolata, ha detto: cornuto, porta il pane.
0: Ah, sì, è chiaro, perché poi si incavola uno.
2: Poi, dopo 3 viaggi che aveva fatto il cameriere, ha detto: questo è l'ultimo, non ce n'è più. Ma come, dice, siamo morti di fame.
0: Ma che sono venuto qui a morire di fame, giustamente. Allora, mamma mia, quanto è brutto. Io
2: ma perché?
0: Non potete capire. Io ce l'ho qua, voi non ce l'avete, non lo vedete.
2: Lo vediamo.
0: Lo vedi? Ma io dal vivo è peggio, tu c'è la telecamera che è meno, ma è veramente brutto, proprio. Senti che guarda, stasera, oggi e domani.
2: Ma è così grasso come sembra, oppure perché si dice che le telecamere ingrassano?

0: Interrogativo, è una
1: uguale,
0: domanda.
1: Interrogativo.
0: Loris, è vero che sei brutto?
1: Sì, è brutto, lo dico io, un naso che neanche un Tyrannosaurus Rex.
2: Ma quello è finto, quel naso.
1: No, quello è vero, infatti...
2: Ah, era la dentiera che era finta.
1: È la dentiera che è finta. Allora, Loris, ormai lo sai, noi ti cucchiamo, vabbè, Brian, se no fa più nulla, mandalo per favore.
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi vi parleremo di Donald Fagen in un brano pubblicato nel 1982. The Nightfly. Il disco nasce durante la pausa degli Steely Dan e rappresenta una naturale estensione del loro universo sonoro, filtrato però attraverso una visione più personale e narrativa. Musicalmente, The Nightfly è un raffinato mix di jazz rock, pop sofisticato e fusion, caratterizzato da arrangiamenti impeccabili, grande pulizia sonora e un'attenzione quasi maniacale al dettaglio. È uno dei primi album mainstream registrati e mixati interamente in digitale, scelta che contribuì a definirne il suono cristallino e che lo rese un riferimento anche dal punto di vista tecnico. Fagen dichiarò che The Nightfly è uno dei lavori più autobiografici. Molte immagini e atmosfere derivano direttamente dalla sua adolescenza.

0: The Night Fly, il primo album solista di Donald Fagen del 1982. L'album è inoltre celebre nel mondo dell'audio hi-fi ed è spesso utilizzato come disco di riferimento per testare impianti stereo, grazie alla qualità eccezionale della registrazione. La radio è il teatro della mente.
1: Loris!
2: Mamma mia, se ne va, lui Viglia parte e va, e non riesco più a trattenerlo, però bravo. Allora, ci ha fatto ascoltare un brano che noi abbiamo usato qualche volta a Dolce Alice Live, ma non mai continuamente, bisogna essere sincero. E che si fa? Si va avanti? Buy a sound? Me va?
3: Sicuramente.
2: China's Kung Fu? Facciamo Kung Fu Panda? Hai visto Kung Fu Panda il film?
4: Sì,
2: meraviglioso. Kung Fu Panda è una cosa fantastica, cosa meravigliosa. Li ho visti tutti.
4: Io e Brian
2: siamo soci della Disney, veramente. Quanti soldi gli abbiamo dato? Soltanto noi lo possiamo, anzi solo io lo posso sapere, perché no, non è cacciato, ma no, è vero, sto sbagliato. No, Brian mi ha comprato la tuta di Spider-Man a Euro Disney e poi bensì 4 gelati. Hai ragione Brian,
3: un bel carnevale
4: allora di Spider-Man. Dimmi, no per favore, non dimmi. Voglio avere incubi io stasera.
2: Sì.
4: Quando vado a letto a dormire.
2: Sì.
4: Immaginare te vestito da Spider-Man, mamma
2: no
4: mia.
2: No, la tuta di Spider-Man, no, il vestito, la tuta proprio, cioè una tuta proprio fatta normale.
4: Ah,
2: ecco,
4: credevo la tuta aderente,
2: sì,
4: no,
2: io
4: favore,
2: aderente,
4: mamma
2: sì,
4: mia.
2: Sì, sì, sì, come il Gabimbo, insomma, diventavo come il Gabimbo. 4 gelati mi ha comprato e la tuta, grazie Brian, io però ho pagato tutto il resto del conto e sei un pirla.
5: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Caggiafà, no, quella era Tullio De Piscopo. Caggiafà era Tullio De Piscopo.
1: Allora, pensavo avessi mal di pancia.
0: Mal di pancia ce l'ho veramente, guarda, sto scattando per andare, guarda, mettiamo un brano perché veramente come al solito.
1: Squaquareo. Squaquaron.
0: Sì, lo squaron. No, si chiama lo Squarehouse, che è un'altra cosa.
1: Ah, lo Squarehouse.
0: Saltiamo Belinda Carlisle 1983.

0: Don't cry tonight per semplicemente Savage, che se dovete pensare, amici, ci siete, ormai non mi becco più, ma che fate? Pensate, ragazzi, che se io apro la finestra, cioè della regia, quella centrale di Dolce Alice Live, quella italiana, no, quella tedesca, quella italiana, se apro la finestra, lo studio di registrazione di Savage lo vedo, perché
1: è di fronte a te, sì. Roberto, ci sei?
0: ma veramente, guarda, la cosa è bellissimo. Allora, che volevo fare? Nulla. Dobbiamo continuare. Quanto abbiamo? Brian, scusami. Tieni a freno quella lingua. Dicevo, quanto abbiamo ancora? Perché noi continuiamo, possiamo fare anche 4-5 ore, lo sai, non è un problema. Però, 15 minuti, 10 minuti. Ah, ok. No, per saperlo, perché sai, noi chiacchieriamo, facciamo, brighiamo, poi noi siamo talmente meravigliosi quando facciamo radio che naturalmente il tempo a noi ci passa in maniera molto, molto veloce. Allora, c'è la notizuola? Oppure, no, non ce l'hai?
2: Sì,
0: ce l'hai?
2: Certo.
0: Brian,
2: allora,
0: blocca quel brano, metti la base. Vai, Patti.
2: Allora, quanto costa l'amore?
0: Aspetta.
2: 100 euro per riconquistare l'ex, 300 per trovare un nuovo amore.
0: Ha cambiato, ecco, cambiato i prezzi da quando andavo
2: ci
0: io.
2: Sono, sì, ma ci sono i coach love, love coach, ci sono, hai capito?
0: Il love coach.
2: Uno di questi è Marco Scoma, meglio conosciuto come l'ex gigolo Aaron. E dopo una carriera passata a capire i segreti del desiderio, ha appeso il completino al chiodo per diventare un love coach.
0: No, ha appeso il pisello al chiodo, lo fai da pure.
2: Comunque lui il suo asso nella manica sono i messaggi riattiva passione. E lui promette di riconquistare l'anima gemella in 21 giorni. Diciamo che il pacchetto completo costa soltanto 27 euro.
0: Sì.
2: E se non riesce a riconquistare entro queste 3 settimane il tuo partner, dice che si è rimborsato.
0: Sì.
2: Poi c'è la seconda, c'è un'altra, si chiama Operazione Lieto Fine. E lei si
0: Vai avanti.
2: Allora, per chi vuole trovare l'amore vero, c'è Cupido Academy della Love Coach Madeleine H.
0: L'altra
2: il suo corso si chiama Operazione al lieto fine, e c'è il corso base che costa 97 euro, e poi c'è il
1: pacchetto premium pure.
2: Che costa
0: c'è il premium
2: 177 euro. Là ci sono un sacco di consigli su come poter conquistare.
1: Ma si può fare così, ti vendi l'apparecchiatura e paghi un corso
0: e faccio un corso di mignottaggine pura. Allora, che questo è, dai, mettiamola questa qui, Brian, per favore, mettimi un po' di musica, metti quella seria, anche perché sono stanchissimo, non ho voglia, poi mi è venuto lo Square House e non ho più voglia di fare niente. Billy Joel, se non vado errato, qua Dolce Alice Live.

0: winning. Avete smesso di fumare? No, siete sempre a fumare.
1: No, io non sto fumando.
0: Che no, ecco, quella cos'è? State facendo la brace, perché vabbè. Allora, guarda, non stanno fumando, non riesco a vedere.
2: No, non abbiamo finito di grigliare, capito?
0: Una grigliata? Vi è avanzato quel mezzo bufalo che avete comprato. È bellissimo.
1: Sicuramente.
0: È bellissimo. Non sono riuscito, ma veramente, ora, a parte questo discorso qua, non sono riuscito a mangiare carne durante le feste, non so perché. Non lo so, la vigilia si mangia pesce.
1: Avrei mangiato pesce, sicuramente.
0: Sì, perché mio padre è amante del pesce, no? Io sì, ogni tanto, però un pezzettino di carne ci vorrebbe, sai? Carne rossa.
1: Guarda, prepara un bel fagotto che ti venga a trovare, facciamo una grigliata pazzesca. Dai.
0: Che bello! Così mi serve dei mesi per mandar via lo squaraus. Arrivi tu con la carne e riparte lo squaraus. Sicuramente, perché...
2: Portiamo i crauti, portiamo.
0: Ah, eppure allora va vero che mi cago addosso. Allora, The Bloodstone, Felix My Two. Allora, questo è l'ultimo brano, perché poi c'è solo i saluti. C'è i saluti e l'ultimo brano, poi con la sigla e cose varie.

0: fa il tacchino, sempre
1: fa il tacchino. Qua Lucchetta. Allora, siamo arrivati al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live. È stato bello stare con voi, sicuramente abbiamo fatto delle belle cose, non si sa, siamo stati bravi, forse. Allora, forse, perché non si sa mai. Un ringraziamento a quel ragazzo che ha guidato la parte tecnica. Non fare, no, non fare cretino con gli applausi, ma smettila, mamma mia. E ora si è esaltato, ha scoperto che si è esaltato. Allora, un ringraziamento anche va semplicemente a Alessandra Sassa, pure a lei. Ok, va bene, va bene. Sì, sì, va bene. Sì, sì, avete finito? Cretini tutte e due? Sì, ok, ok. Un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
0: Grazie a tutti voi, grazie a te.
1: L'applauso, Max. L'applauso. Ecco, ora voglio sapere che mi metti a me. Un ringraziamento a Max Belli. Ecco, immaginavo, chiaramente va bene. Un ringraziamento a tutti quanti voi. Un'altra puntata Dolce Alice Live è andata, vai in archivio, è stato bello sicuramente. Vi voglio bene, mi raccomando, da oggi in poi, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi sabato 25 luglio 2026. Il santo del giorno è San Giacomo Apostolo. La sua tomba a Santiago de Compostela, in Spagna, è ancora oggi meta di uno dei pellegrinaggi più famosi del mondo. Oggi nella storia, 2000. L'aereo Concorde dell'Air France si schianta pochi secondi dopo il decollo dall'aeroporto di Parigi. 113 persone perdono la vita, tra passeggeri e abitanti delle case investite dall'impatto. Fu la fine del mito del Concorde. L'aereo supersonico più elegante della storia non tornò mai più a volare in modo commerciale. La velocità aveva incontrato il suo limite. Nati oggi, 1963, nasce Sabina Guzzanti, comica e attrice dalla satira tagliente e irriverente. Con le sue imitazioni di politici e personaggi pubblici, ha fatto ridere e riflettere l'Italia per 30 anni, diventando una delle voci più coraggiose e scomode del panorama comico italiano. 1953. Nasce Gigi Marzullo, giornalista e conduttore televisivo dalla personalità unica e inconfondibile. Con il suo programma notturno Sottovoce, ha intervistato per decenni i protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano, diventando un cult della televisione pubblica. Curiosità del giorno. Lo sai perché gli indigeni americani si chiamano indiani? È un errore storico di Cristoforo Colombo. Quando sbarcò nei Caraibi nel 1492, era convinto di aver raggiunto le Indie orientali e chiamò gli abitanti locali indios. Quando si scoprì che si trattava di un continente nuovo, il nome era già entrato nell'uso comune ed è rimasto per secoli. Oggi molti preferiscono il termine nativi americani, più rispettoso e preciso. Un errore geografico durato 500 anni. Pillola di buon umore. L'unica persona che può mantenere un segreto è tuo marito, perché non ti ascolta mentre parli. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ci siamo ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
4: e Angela.
3: E siamo pronti ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note. Nei prossimi minuti andremo a svelarvi le sei canzoni che ci permetteranno di passare decennio dopo decennio dagli anni 60 fino praticamente agli anni, quasi agli anni nostri. Dai, una bella carrellata di tanti successi di un sessantennio di musica che viene aperta come sempre da Angela.
4: Esatto, e partiamo proprio con La Tigre di Cremona, che ci regala una canzone cantata da giovanissima, addirittura risalente, e qui facciamo uno strappo alla regola, al 1959. È una frizzante dichiarazione d'amore. A voi, nessuno.

0: Noi Mina siamo abituati ad abbinarla a canzoni più classiche, ma nei suoi anni giovanili si è esibita in pezzi brillanti e movimentati come nessuno. E aggiungiamo La Banda, Tintarella di Luna, Una Zebra Poà. Ma ci fermiamo qui. E dagli anni 60, ragazzi, adesso ci spostiamo negli anni 70 con Marco.
1: Anche perché l'elenco di canzoni divertenti di Mina potrebbe tranquillamente continuare, ma ci porterebbe via probabilmente mezzo programma. Allora passiamo invece ad una band. Dalla Tigre di Cremona passiamo ai Leoni di Genova. Stiamo parlando dei Mattia Bazar, questa è Per un'ora d'amore, che ci porta più o meno a metà degli anni 70.

0: questi erano i Mattia Bazar, che ci ricordano un'estate di tanti tanti tanti anni fa, qui si era più o meno a metà degli anni 70, quando il gruppo era ancora nella fase 1, cioè quella che ha preceduto la fuoriuscita di Piero Cassano per Dissidi con l'Antonella Ruggero. Ora salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80, restando in Liguria, restando a Genova.
1: Esatto, facciamo un salto proprio di 30 anni, che dal 1959 ci fermiamo al 1989. Lui è un cantautore della scuola genovese, come diceva Marco, e alterna canzoni divertente ad altre strappalacrime, come questa, Ti amo e non lo sai, lui e Baccini.
2: Rivido precoce, lei mi parla d'amore con parole sottovoce, di leggero pudore, è così dolce, regala il suo cuore

0: Da molti anni Francesco Baccini è uscito dall'occhio delle televisioni e delle grandi manifestazioni canore italiane, ma non ha mai smesso di fare musica. Speriamo di rivederlo presto ad alti livelli. E adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Ci diamo una mossa, perché stati un pochino troppo morbidi in questi ultimi 3 minuti e mezzo con il Baccini. Ci spostiamo in Sicilia. Lei si chiama Silvia Salemi, per qualche anno nella seconda parte degli anni 90 ci ha regalato delle ottime emozioni, poi è sparita. Che fine ha fatto? La ritroviamo quest'oggi con Pathos.

0: siamo nel 1998 quando Silvia Salemi ci ha regalato questa pathos, lei che come modo di cantare aveva preso quello di Dolores O'Riordan dei Cranberries. Va bene, salutiamo il 900 ed entriamo negli anni 2000.
1: Esatto Marco, con un esponente della musica napoletana che insieme a Edoardo Bennato ne ha rivelato la parte internazionale. Bennato nel rock, lui nel blues. A voi Pino Daniele con Amici come prima.

0: Qui lo abbiamo ascoltato con un motivo dei primi anni 2000, ma la carriera di Pino Daniele è stata lunghissima, iniziata ancora negli anni 70 e ricca di collaborazioni con artisti internazionali. E dal 2000 andiamo verso l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: Ogni tanto amiamo inserire nelle nostre scalette, oltre ai grandi nomi che hanno praticamente contrassegnato la musica leggera italiana, anche delle meteore, come questi due giovanotti che all'epoca si sono fatti valere con Ore Diamante, si facevano chiamare Echi. Purtroppo di loro non si sa più niente, però la canzone vale, eh?

0: una bella canzone d'amore, di quelle che fanno sciogliere anche gli iceberg. Beh, si sciolgono già per conto loro.
1: Con questo caldo, sì.
0: Ok, ragazzi, il clima del pianeta si sta sempre più arroventando anche nei mesi invernali, quindi ci sta. Comunque, noi non siamo qui per parlare di clima, non siamo climatologi, non siamo niente. Noi facciamo soltanto ascoltare, almeno speriamo, buona musica. Siamo arrivati alla chiusura, amici.
1: Allora, Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: A tutti.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Benvenuti cari amici, è passata un'altra settimana e sta per partire il nuovo viaggio della Time Machine di Yub DJ. Il viaggio della settimana scorsa della macchina del tempo vi è veramente piaciuto, sono molto contento, ho ricevuto un sacco di messaggi e vi ringrazio, continuate a scrivermi sia su Instagram che su Facebook che su Mixcloud che su TikTok cercando Yub DJ, che si scrive con la Y, come York e come Yankee. Quindi, preso dall'entusiasmo, del vostro entusiasmo che mi ha contagiato, ho scelto di fare un viaggio simile questa settimana. Quindi ho fatto ancora un sacco di ricerca dentro le classifiche degli anni sempre tra il 94 e il 2004, perché secondo me è qui che si sviluppa il cuore della musica che vi piace, che ci piace e ascoltiamo sempre durante la nostra macchina del tempo. Ma non voglio anticiparvi troppe cose, voglio lasciarvi scoprire questa Time Machine che secondo me è venuta meravigliosa, brano dopo brano. Partiamo da una hit incredibile del 1994, sentite cantare in sottofondo Alexia, lui è Ice MC e questa è It's a Rainy Day.
5: Hey.

Oggi abbiamo iniziato un po' troppo forte, non lo so, dovete ascoltare tutta la playlist per capire oggi che cosa è uscito, perché veramente questa time machine ci farà volare, vi farà volare e spero che stiate già ballando. Andiamo avanti con un altro brano del 1994, probabilmente meno mainstream di quello che abbiamo appena ascoltato, ma comunque un brano che è arrivato famosissimo, potentissimo in tutte le classifiche. Loro sono un gruppo eurodance tedesco super rappresentativo di questo sound degli anni 90, si chiamano Fun Factory e la canzone è Close to You.

Bella, vero? Io non so se ve la ricordavate, spero di sì, oppure spero di avervi sbloccato un ricordo, come si dice adesso. Ma andiamo avanti con un altro brano iconico degli anni 90, uscito nel 1996. Loro sono i BBE con 7 Days and 1 Week.

e probabilmente in questo periodo del 1996 la scoperta della musica ci portò a far crescere, a far andare, entrare di brutto nelle classifiche la musica trance, perché possiamo dire che questa è una canzone trance melodica. Dai, passatemelo, se qualcuno non è d'accordo me lo dica. Andiamo avanti con un brano del 1995 che è esploso a livello internazionale nel 1996. Lo abbiamo già messo in qualche time machine nelle edizioni passate, sì, qualche settimana fa probabilmente. Loro sono un gruppo elettronico britannico, si chiamano Underworld e la canzone famosissima è Born Sleepy.

e siamo passati da un brano di estrazione assolutamente trance a un brano che secondo me può entrare benissimo nella scena techno progressive di quegli anni. Andiamo avanti facendo ancora un'evoluzione, sì, perché in quegli anni evidentemente le classifiche ci portavano veramente in questa direzione, perché il prossimo brano è un brano di un producer italiano che è legato alla scena techno, alla scena hard trance. Lui è Rex Anthony, la versione della canzone che stiamo per ascoltare è remixata da Joy Kitty Conti e si chiama Capturing Matrix.

Allora capisco che possa non essere per tutti, perché non è detto che a tutti piaccia un genere un po' un pochino più spinto, un po' meno cantato, però secondo me questi sono pezzi bellissimi che fanno parte della storia della musica degli anni 90. Spero vi sia piaciuto ascoltare anche Rex Anthony. Andiamo avanti con una cosa un pochino più facile. Siamo sempre più o meno in quegli anni tra il 95 e il 96. Lei è una cantante italiana che ha già cantato in questa Time Machine, ma non era lei la protagonista del disco. In questo caso è proprio lei, Alexia, con Me and You.

E sono sicurissimo che questo pezzo se lo ricordino tutti, anche i meno addicted. Si può dire addicted in radio? Agli anni 90, perché è un brano famosissimo di Alexia che ha girato tantissimo. Anche se vi devo dire la verità, ho visto qualche giorno fa un reel su Instagram o un TikTok, non mi ricordo, dove c'erano questi ragazzi che, giovani, guardavano Alexia e dicevano che non sapevano chi è e che è abbastanza antipatica. E la cosa mi ha colpito perché io ho tutta un'altra cosa in testa per quanto riguarda Alexia, ma ci sta, siamo generazioni diverse. Andiamo avanti con una cosa più interessante, un brano del 1997. Ad un primo ascolto potreste dire: ma Yup, ma che cosa stai mettendo oggi? Invece poi, quando parte il ritornello, vi si scatenerà nella testa il ricordo di questa canzone bellissima. Loro sono un gruppo britannico che si divide tra musica elettronica, bossa nova, down tempo, club culture. Si chiamano Smoke City e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Mr. Gorgeous and Mrs. Curvaceous.

Sono sicuro che appena è partito il ritornello l'avete riconosciuta e sono anche abbastanza convinto che non sia un brano che ascoltiate sempre, come non lo ascolto sempre neanch'io, per dirvi la verità. Ma andiamo con una delle vere bombe di questa Time Machine. Siamo nel 1997, loro sono arrivati e hanno sconvolto la scena della musica dance di fine anni 90. Si chiamano Aqua e questa è Barbie Girl.

Io me lo ricordo benissimo quando è uscita Barbie Girl. Mi ricordo che guardavo sulla televisione a tubo catodico. Caspita, sembra che siano passati 100.000 anni. I video che mi piaceva anche molto, mi faceva sempre sorridere. Vabbè, ma andiamo avanti. Andiamo avanti con un altro brano che abbiamo cantato, ballato, suonato tantissimo, del 1998. Questo è un progetto italiano che si chiama Extreme e la canzone, che è veramente una bomba, si chiama Love.

e per la prossima fermata la macchina del tempo cambia e da auto diventa un autobus. Sì, perché direte voi? Perché andiamo, siamo già nel 1998, dove c'è questo gruppo eurodance olandese che è molto famoso per il suo suono colorato, allegro, festoso. Lo riconoscete subito, forse avete già capito sentendo il sottofondo di quello che sto presentando. Loro sono i Venga Boys con questa canzone che si chiama We Like to Party.

grazie per il vostro viaggio sul Venga Bus. Noi adesso abbiamo bisogno di andare avanti, quindi ci spostiamo nel 1999 per un altro brano che sono sicuro abbiate ascoltato e ballato 100 milioni di volte. Lei è una delle cantanti italo dance più riconoscibili della scena degli anni 90. Questo disco, fra l'altro, è il singolo di lancio dell'album che l'ha veramente portata alla fama internazionale. Lei è Kim Lucas e il brano si chiama All I Really Want. All I-

La cosa di cui sono più contento presentandovi il prossimo brano è che penso che questo artista si sta riaffermando a livello mondiale dopo un periodo, non voglio dire di silenzio perché non è vero, ma in cui era stato un po' meno considerato per il suo operato. Sta girando tantissimo, ultimamente l'avete visto ancora nei social, Instagram e TikTok, per una polemica, giusta dal mio punto di vista, sui livelli sonori dei concerti. Comunque qui è il 1999, lui è Gigi D'Agostino e spara una bomba nell'orbita che si chiama Another Way.

E questo è uno dei capolavori di Gigi D'Agostino degli anni 90. Sebbene ve lo torno a dire, ve lo ripeto, io sono veramente contento di ricominciare a sentirlo fortemente, vederlo fortemente nelle produzioni, nei grandi eventi, nelle manifestazioni. Ho visto che suonerà all'Ushuaia Ibiza, che è, lo sapete, dai, lo sapete benissimo, è uno dei posti più importanti dove suonare in questi anni per un DJ di musica dance, house, EDM, dite quello che volete, insomma chiamatela come volete. Ma comunque andiamo avanti, perché anche il prossimo pezzo è un pezzo che ha veramente tanto da dire. Siamo nel 2000, c'è questo duo French House che è formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart, si chiamano Mojo, la canzone famosissima e bellissima si chiama

E anche il prossimo artista è un artista che c'è spessissimo in questa Time Machine. Perché? Perché se lo merita, perché in questo periodo ha fatto veramente tanta musica bellissima che ancora balliamo, che ancora ascoltiamo, ma che ci scuoteva tantissimo in quel periodo. Il progetto Italo Dance, perché ricordatevi che non era da solo, perché sono due fratelli. Il progetto Italo Dance si chiama Prezioso. Alla voce c'è Marvin e questa canzone

ormai chi ascolta la Time Machine con regolarità sa che Prezioso a me fa impazzire, è uno dei miei artisti preferiti, soprattutto in quel periodo. Andiamo avanti, disco del 2001, lei è Kylie Minogue, il disco si chiama Can't Get You Out of My Head.

l'abbiamo veramente ballata tanto e ascoltata tanto nel 2001, perché oltre a essere diventata un fenomeno nelle discoteche era anche una canzone super passata in radio. Ma andiamo avanti, siamo sempre nel 2001, loro sono i French Affair e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Sexy.

Arriva un disco rivoluzione. Io non lo metto tantissimo nella Time Machine, ma l'abbiamo già ascoltato qualche volta insieme. Siamo nel 2002. Questo è un gruppo elettronico italiano, tra i progetti più internazionali della scena dance electro italiana dei primi anni 2000. Si chiamano Planet Funk e il disco famosissimo è Who Said.

mamma mia cosa sta per arrivare, mamma mia cosa sta per arrivare. Io non so se vi ricordate questo disco e spero che quando lo sentirete vi farà scatenare. Siamo nel 2002, questo è un altro progetto house elettronico italiano, si chiamano Psycho Radio e il disco, che secondo me è una meraviglia, si chiama In the Underground.

me piace veramente tantissimo questo disco, spero che piaccia anche a voi, spero vi sia piaciuto, spero di avervi sbloccato un altro ricordo, fatemelo sapere, scrivetemi, andiamo avanti con un disco del 2003 che ho la certezza di non dovervi sbloccare, perché lo si sente ancora tantissimo a distanza di oltre 20 anni, lo si sente nelle spiagge, lo si sente in radio, lo si sente alle feste, è un disco ballatissimo. Lui è un altro DJ producer italiano, si chiama Junior Jack e la canzone del 2003 si chiama E.

detto della settimana, non vi nego che mi era rimasto in canna dalla settimana scorsa perché la trasmissione è finita prima che potessi metterlo, e quindi ho detto mi dispiace proprio non suonarlo, non farlo ascoltare ai miei ragazzi, e quindi eccolo qua, siamo nel 2003, è diventato però di successo veramente nell'estate del 2004. Loro sono gli Aiduci con Dragostea.

Mi dispiace per Aiducci, perché ogni volta questa canzone viene sacrificata malamente, perché non ci sta, non ci sta. Troverò il modo, farò una puntata partendo con questa canzone, almeno la ascoltiamo tutta una volta per tutte e mi levo questo pensiero. Va bene ragazzi e ragazze, grazie mille per essere stati all'ascolto anche oggi. La Time Machine è arrivata al termine, spero che anche la selezione odierna vi sia piaciuta. Fatemelo sapere, i canali per contattarmi sono sempre i soliti, perché mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee, ve lo dico sempre, ormai vi sarete stufati. Su Mixcloud fra l'altro trovate tutte le registrazioni di Time Machine di tutte le puntate, potete ascoltarla quando volete, dove volete, come volete, in forma assolutamente gratuita. Se invece non ve ne frega niente e preferite ascoltare Time Machine sulla radio, non vi preoccupate, mi trovate sempre qui, stesso posto, stessa ora, la prossima settimana. Ciao!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono

0: migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri Club 4.0.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto, per la prima notte dopo due settimane, nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Ieri a Washington, al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
1: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti, al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare e che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Lo

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: It's so delicious, everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Non ti sopporto più, davvero.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Come puoi fermarmi? E cosa mai puoi dirmi di più? Le gambe

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
2: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
1: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
3: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
4: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
1: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair, dei vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
7: Ciao. Mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito, in collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733-403, 347-8272-688 oppure 329-4131-817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Cantiamo il

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Ci siamo ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: E siamo pronti ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note. Nei prossimi minuti andremo a svelarvi le sei canzoni che ci permetteranno di passare decennio dopo decennio dagli anni 60 fino praticamente agli anni, quasi agli anni nostri. Dai, una bella carrellata di tanti successi di un sessantennio di musica che viene aperta come sempre da Angela.
2: Esatto, e partiamo proprio con La Tigre di Cremona, che ci regala una canzone cantata da giovanissima, addirittura risalente, e qui facciamo uno strappo alla regola, al 1959. È una frizzante dichiarazione d'amore. A voi nessuno.

0: Noi Mina siamo abituati ad abbinarla a canzoni più classiche, ma nei suoi anni giovanili si è esibita in pezzi brillanti e movimentati come nessuno. E aggiungiamo La Banda, Tintarella di Luna, Una Zebra Poà. Ma ci fermiamo qui. E dagli anni 60, ragazzi, adesso ci spostiamo negli anni 70 con Marco.
1: Anche perché l'elenco di canzoni divertenti di Mina potrebbe tranquillamente continuare, ma ci porterebbe via probabilmente mezzo programma. Allora passiamo invece ad una band. Dalla Tigre di Cremona passiamo ai Leoni di Genova. Stiamo parlando dei Mattia Bazar, questa è Per un'ora d'amore, che ci porta più o meno a metà degli anni 70.

0: questi erano i Mattia Bazar, che ci ricordano un'estate di tanti tanti tanti anni fa, qui si era più o meno a metà degli anni 70, quando il gruppo era ancora nella fase 1, cioè quella che ha preceduto la fuoriuscita di Piero Cassano per Dissidi con l'Antonella Ruggero. Ora salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80, restando in Liguria, restando a Genova.
1: Esatto, facciamo un salto proprio di 30 anni, che dal 1959 ci fermiamo al 1989. Lui è un cantautore della scuola genovese, come diceva Marco, e alterna canzoni divertente ad altre strappalacrime, come questa, Ti amo e non lo sai, lui è Baccini.
2: Precoce, lei mi parla d'amore con parole sottovoce, di leggero pudore, è così dolce, regala il suo cuore

0: Da molti anni Francesco Baccini è uscito dall'occhio delle televisioni e delle grandi manifestazioni canore italiane, ma non ha mai smesso di fare musica. Speriamo di rivederlo presto ad alti livelli. E adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Ci diamo una mossa, perché stati un pochino troppo morbidi in questi ultimi 3 minuti e mezzo con il Baccini. Ci spostiamo in Sicilia. Lei si chiama Silvia Salemi, per qualche anno nella seconda parte degli anni 90 ci ha regalato delle ottime emozioni, poi è sparita. Che fine ha fatto? La ritroviamo quest'oggi con Pathos.

0: siamo nel 1998 quando Silvia Salemi ci ha regalato questa pathos, lei che come modo di cantare aveva preso quello di Dolores O'Riordan dei Cranberries. Va bene, salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000.
1: Esatto Marco, con un esponente della musica napoletana che insieme a Edoardo Bennato ne ha rivelato la parte internazionale. Bennato nel rock, lui nel blues, a voi Pino Daniele con Amici come prima.

0: Noi lo abbiamo ascoltato con un motivo dei primi anni 2000, ma la carriera di Pino Daniele è stata lunghissima, iniziata ancora negli anni 70 e ricca di collaborazioni con artisti internazionali. E dal 2000 andiamo verso l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: Ogni tanto amiamo inserire nelle nostre scalette, oltre ai grandi nomi che hanno praticamente contrassegnato la musica leggera italiana, anche delle meteore, come questi due giovanotti che all'epoca si sono fatti valere con Ore Diamante, si facevano chiamare Echi. Purtroppo di loro non si sa più niente, però la canzone vale, eh?

0: una bella canzone d'amore, di quelle che fanno sciogliere anche gli iceberg. Beh, si sciolgono già per conto loro.
1: Con questo caldo, sì.
0: Ok, ragazzi, il clima del pianeta si sta sempre più arroventando anche nei mesi invernali, quindi ci sta. Comunque, noi non siamo qui per parlare di clima, non siamo climatologi, non siamo niente. Noi facciamo soltanto ascoltare, almeno speriamo, buona musica. Siamo arrivati alla chiusura, amici.
1: Allora, Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
2: Game over.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi sabato 25 luglio 2026. Il santo del giorno è San Giacomo Apostolo. La sua tomba a Santiago de Compostela, in Spagna, è ancora oggi meta di uno dei pellegrinaggi più famosi del mondo. Oggi nella storia, 2000. L'aereo Concorde dell'Air France si schianta pochi secondi dopo il decollo dall'aeroporto di Parigi. 113 persone perdono la vita, tra passeggeri e abitanti delle case investite dall'impatto. Fu la fine del mito del Concorde. L'aereo supersonico più elegante della storia non tornò mai più a volare in modo commerciale. La velocità aveva incontrato il suo limite. Nati oggi. 1963. Nasce Sabina Guzzanti, comica e attrice dalla satira tagliente e irriverente. Con le sue imitazioni di politici e personaggi pubblici, ha fatto ridere e riflettere l'Italia per 30 anni. Diventando una delle voci più coraggiose e scomode del panorama comico italiano. 1953. Nasce Gigi Marzullo, giornalista e conduttore televisivo dalla personalità unica e inconfondibile. Con il suo programma notturno Sottovoce, ha intervistato per decenni i protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano, diventando un cult della televisione pubblica. Curiosità del giorno. Lo sai perché gli indigeni americani si chiamano indiani? È un errore storico di Cristoforo Colombo. Quando sbarcò nei Caraibi nel 1492, era convinto di aver raggiunto le Indie orientali e chiamò gli abitanti locali Indios. Quando si scoprì che si trattava di un continente nuovo, il nome era già entrato nell'uso comune ed è rimasto per secoli. Oggi molti preferiscono il termine nativi americani, più rispettoso e preciso. Un errore geografico durato 500 anni. Pillola di buon umore. L'unica persona che può mantenere un segreto è tuo marito, perché non ti ascolta mentre parli. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chansonair. My Chansonair. Con voi Roberta Calce.
6: Siamo prontissimi per una nuova puntata qui insieme a me Roberta Calce, My Chansonair, dove voi siete i protagonisti. A bando le ciance, quindi iniziamo subito con Giorgia Moriconi e il brano si intitola Negroni.

leggendo di uno studio scientifico che cosa ha dimostrato? Che bere anche solo una lattina di birra rende le persone molto più attraenti per le zanzare. I ricercatori non hanno ancora capito se dipende dall'aumento della temperatura corporea oppure dal cambiamento dell'odore della pelle, ma il risultato è garantito: se bevi birra all'aperto diventi il loro bersaglio preferito. Quindi non bevete birra se non volete essere attaccati dalle zanzare. Con noi c'è DJ Jaguaro, il brano è Feel the Energy.

C'è il Parco Nazionale di Catatumbo in Venezuela che detiene il record mondiale per il maggior numero di fulmini. Aiuto! In questo luogo si verifica una tempesta quasi eterna. Cadono circa 250 fulmini per chilometro quadrato ogni anno, pensate, per oltre 260 notti all'anno. E lo spettacolo visivo è così intenso, ci sono visibili a 400 chilometri di distanza. Una cosa incredibile. Incredibile anche la nostra musica qui a My Chanson con Loren, che male.

Volete diventare protagonisti del nostro appuntamento? E allora fate così, mandate il vostro brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Ginevra, ci propone Bonnie e Clyde.

0: È il nostro momento, quello di fare il bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday, Diddy Sound, 1, 2, 3, 4, Give Me Some More.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E così siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, quello con My Chansonnaire. Vi aspetto alla prossima puntata. Io sono Roberta Calce e vi dico sempre: non dimenticatevi di sorridere. Ciao.
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ.
6: Esattamente, benvenuti a Nuovi Solchi, nuova settimana. E 8 novità discografiche da ascoltare insieme. Non sono molte, a dire il vero, le uscite particolarmente interessanti di venerdì 17. Alcuni ritorni, i soliti immancabili brani dance house, qualcuno ha anche un pelo deluso alle aspettative dei propri fans, e poi ci sono coloro che oltre a confermarsi hanno fatto un ottimo lavoro. D'altronde siamo a luglio, l'estate è inoltrata, ci sono di mezzo le vacanze, e quindi anche il panorama discografico delle novità, almeno quelle di un certo livello, per così dire, si dirada. Ma bando alle ciance, come si dice, Nuovi Solchi inizia qui.
5: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
6: E partiamo subito da un'idea interessante, anche se ne ricorda tante altre. Lui è un rapper che però in questo singolo sceglie un terreno più melodico, quasi vicino all'R&B, tanto per intenderci, mettendo da parte un attimo quello che è il suo classico rap. Giovanissimo, classe 2003, originario di San Giuliano Milanese e vincitore della seconda edizione di Nuova Scena prodotto da Netflix. Lui si fa chiamare Kuta e questo è il suo nuovo singolo, Ho Fatto.

Un casino, rapper freestyler Luca Olivari in alte Cuta, il cui nome d'arte deriva così da una storpiatura del suo nome di battesimo datogli dalla sorella. In questo brano Cuta mette a fuoco una sensazione comune, quella di camminare in equilibrio dentro una quotidianità che spesso ti mette alla prova, a volte si va avanti, a volte si torna indietro, e il brano nasce proprio da quel momento in cui si chiede che cosa non funzioni, senza però dover per necessariamente trasformare la risposta in una condanna verso se stessi. Ma da un giovanissimo rapper a un grande artista affermato, Achille Lauro con una bellissima canzone La città degli angeli, ennesimo estratto dell'album Comuni mortali, che pur essendo composto da canzoni bellissime forse ha un piccolo difetto, ovvero sia che la struttura dei brani sembra quasi un copia e incolla. Ascoltatelo, poi ne parliamo. La città degli angeli.

0: È sempre un piacere ascoltare che Laura, una bellissima canzone, ha un bel testo anche importante, profondo, e in questo caso l'intensità dedicata a tutta la città degli angeli, presumibilmente la sua Roma. Però se ci fate caso, la struttura delle canzoni di Laura resta sempre la stessa, ovvero sia strofa semplice, ritornello con ingresso della batteria, di nuovo strofa semplice, di nuovo ritornello, special vocale, reprise con chiusura quasi da stadio. Anche in questo brano nessun elemento diverso rispetto agli altri. Ecco, ormai si fa fatica a distinguerli. Fortunatamente cambiano i testi.
1: I never felt like this, oh no.
0: Da una voce maschile a una voce femminile, un brano pop che racconta cosa succede quando una persona entra nella tua vita e riesce a stravolgere tutte le tue certezze. Parla di quell'amore che arriva senza preavviso e che giorno dopo giorno diventa sempre più importante, fino a farti addirittura mettere in discussione tutto ciò che prima pensavi di sapere sui sentimenti. Lei al secolo è Anastasia Battaglia, italianissima, in alte però è Stace B, canta fin da bambina e ha alle spalle 11 anni di formazione vocale.

0: decisamente un ben brano con sonorità poco moderne, ritornello immediato, che accompagnano una storia fatta di entusiasmo, complicità, desiderio di condividere il proprio futuro con un'altra persona. Ed è proprio questo il messaggio che vuole trasmettere Stacey B attraverso Controlla, che racconta la bellezza di perdere il controllo quando finalmente ci si sente nel posto giusto, naturalmente accanto alla persona giusta.
1: Never felt like this before.
0: Ed ora un altro ritorno, un nuovo singolo in attesa anche del nuovo album per Setu, che come sempre collabora con il fido gemello Giz per la sua produzione artistica. Come dice lui, è un brano nato da un ritmo di batteria scritto a quattro mani e gioca molto sul contrasto tra un ritmo dance e un testo riflessivo. Si intitola Smetto quando voglio. Questo è Nuovi Solchi.

0: Franco De Lauri, 28 anni questa, anzi 29 anni quest'anno esattamente a settembre, in arte Setu, che ha deciso di presentare un nuovo percorso artistico attraverso un progetto non convenzionale, una saga intitolata Effetti Collaterali. L'iniziativa prevede l'uscita di alcuni brani inediti esclusivamente su Instagram, un'esigenza così nata dalla volontà dell'artista di raccontarsi in modo autentico, privo di vincoli o logiche strategiche.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E un eccellente lavoro l'ha fatto l'artista che adesso sentirete il brano. Lei al secolo è Ginevra Scognamiglio da Napoli, forse magari il nome non vi dirà niente, ma ha una grande capacità, quella di fare ritornelli forti, dote evidentemente innate in questa ragazza, che è sempre più un punto di riferimento per l'indie italiano. Lei si fa chiamare Sveglia Ginevra e questo è il nuovo singolo, La Foto.

0: Piacevolissimo il brano di Sveglia Ginevra, molto interessante anche lo special finale, lo ascolterete, interamente strumentale, con un suono elettronico quasi progressivo che domina la scena e che aggiunge quell'elemento che nel corso di tutto il suo componimento non c'è. Diciamo un'ottima alternativa per chi cerca qualcosa di diverso dalle solite canzoni estive, così copia e incolla.
1: That's

ancora cambio di genere, cambio di stile. Questo è un gruppo rock con 31 anni di carriera alle spalle e quasi 60 milioni di copie vendute dei loro dischi in tutto il mondo. Dopo quasi 4 anni tornano con il nuovo album intitolato Everything Under the Sun. Loro sono i Nickelback e questo è What the Change, il loro nuovo singolo.

Trotter the Change by Nickelback, un brano robusto con buoni riff compatti, un volume elevato, un ritornello costruito per accendere il pubblico, e la scrittura resta ancorata a formule ben collaudate, anche se in sostanza nulla di nuovo sotto il sole per la band canadese. E cambiamo ancora una volta genere, ora un brano soul con innesti afrobeat, suggestioni così brasiliane, pulsazioni disco, sostenuto da una produzione che si può definire ricca. Il risultato è abbastanza fluido, raffinato, pur però senza raggiungere vette inattese. Lui si chiama Leon Bridge, il singolo Like the Way, estratto dall'album Happiness Anytime.

Cathedral Leon Bridge, per chi non lo conoscesse, un cantautore statunitense originario di Fort Worth in Texas, e questo è il suo quinto album. E il suo stile è ispirato naturalmente al soul, all'R&B degli anni 50 e 60. Ecco, ha una particolare affinità a quelle che sono le sonorità e la personalità addirittura di Sam Cooke, di cui è stato frequentemente associato, un po' per il timbro di voce, un po' per lo stile, dal sapore, per così dire, un po' retro.

E concludiamo il nostro programma con una bella voce femminile, una cantante, lei Gracie Abrams, che pur senza introdurre elementi davvero memorabili in questo pezzo, però riesce ad intrecciare melodie morbide, introspezione e leggere sfumature country. Il risultato è un elegante e ben confezionato Good Reason.

0: Niente da dire, sicuramente una bella voce quella della 26enne californiana di Los Angeles. Lei è figlia, pensate, di J.J. Abrams, colui che ha diretto tra le altre cose anche un paio di Star Wars. In questo brano Grace racconta il peso di una scelta difficile e la ricerca di una spiegazione capace di rendere meno dolorosa la fine di un amore. Ecco, questo album, per concludere, fa parte dell'album Daughter from Hell per Gracie Abrams. E sulla nota finale di questa canzone, anche per oggi Nuovi Solchi si conclude qui. Ecco, tra le varie altre uscite, così volevo segnalarvene alcune altre, tipo Masego con Heaven, Pentatonic con Sacrifice, Queen of the Stone Age con Eze Street, Kim Petras con Pop Sound, Beck con In the Night, ed infine anche la cantante Chatia Rodriguez con No Stop, in un brano che però ha deluso un attimino. Grazie quindi per aver ascoltato Nuovi Solchi. Naturalmente vi auguro un buon ascolto con i programmi di questa emittente e naturalmente vi do appuntamento tra 7 giorni per le novità discografiche che usciranno il 24 di luglio. Ciao a tutti, da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi Solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV Canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
6: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, questo è stato un grandissimo successo.

personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

da te a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Ciao cari amici, ben ritrovati sull'onda giusta di Flashback Music Memories, melodie indelebili che portano alla mente tantissimi ricordi fantastici, sensazioni positive. In studio per voi Corrado Marescalco, che subito dà inizio alla nuova puntata. Via!

allora amici, abbiamo aperto la grande con questo brano del 1978. Sono un celebre gruppo musicale statunitense di disco music, famoso per le loro performance in costume, attivo soprattutto negli anni 70 e 80. Album pubblicati 15, il nome è letteralmente La gente del villaggio, si riferisce al Greenwich Village di New York, omaggio al grande leader scomparso qualche settimana fa, Victor Wills, frontman del gruppo YMCA Village People. It's gonna stay at the YMCA. Il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Allora, forse qualcuno lo ricorda questo brano del 1982, noi lo abbiamo rispolverato dai nostri archivi di Flashback Music Memories. È il sesto album in studio della cantante pop italiana Donatella Retore, pubblicata appunto nell'82 per l'etichetta Ariston, genere new wave, synth pop, si chiama Kamikaze Rock and Roll Suicide. Retore.

Allora amici, siamo arrivati al 1996 di Bobby Flexter, è una celebre hit dance degli anni 90, cover dell'iconico brano dei Goblin, quindi anni 70, colonna sonora del film di Dario Argento, Profondo Rosso, Flexter.

Allora amici, abbiamo fatto un bel salto in avanti, ma è sempre passato 2017, questo grande successo dei The Artist. Tommaso Paradiso & Company con questo brano del 2017, è il singolo del gruppo musicale italiano The Artist, pubblicato appunto in quell'anno dalla Carosello Records, genere electropop, un disco di platino, 200.000 copie vendute. Riccione 2017, The Artist, Journalist. Il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: È una versione tutta particolare, abbiamo scelto la versione remix, il nostro regista ha deciso così. Bonnie M con My Baker è una canzone del gruppo Disco, naturalmente Bonnie M, pubblicato in quell'anno, 77, fu il primo singolo del loro secondo album in studio. Love for Sale è il loro terzo singolo consecutivo a raggiungere il primo posto nella classifica di vendita in Germania. My Baker, Bonnie M.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao!

grande successo. Siamo arrivati al 1986, l'ottavo album in studio del cantatore torinese Umberto Tozzi, appunto pubblicato nell'86 aprile dell'86, poi fece tanto successo in estate di quell'anno. Produzione della CGD, da esso venne estratto Hurra!

0: Allora amici, siamo arrivati fino al 2016 e il grande successo dell'ex componente dei Verve si chiama Richard Ashcroft, This Is It Feels. È una canzone del cantautore britannico, appunto pubblicato il 22 febbraio del 2016 come primo singolo estratto da Long Plane These People, in uscita appunto il 20 maggio del 2016. E salutiamo il nostro amicone Rosario che ce l'ha richiesto. Anzi, ascoltiamo il suo messaggio.
1: Un saluto a te, Corrado, e a questa meravigliosa Radio del Cuore. Ciao, Corrado.

Molto bene amici, siamo approdati agli anni 80, 1983, con questo grande lavoro Synchronicity dei Police, con la grande voce di Sting. Il pungiglione colpisce ancora con questo grande capolavoro che si chiama Every Breath You Take. È diventato una delle hit più famose della storia della musica. The Police. È il jukebox universale della bella musica, sempre con voi. Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora amici, abbiamo inserito questa chicca del 1973 tratta dal long play che si chiama Parsifal, i Fantastici 4, i Pooh con Solo cari ricordi. Ebbene, salutiamo Enzo, salutiamo Rita e salutiamo Patrizia, Franca e ancora Rosita. Abbiamo anche il saluto del nostro amicone nuovo, Mimmo.
1: Tanti saluti da Noto agli amici di Flashback Music, in particolare a Corrado Marescalco.

la musica intensa e la musica travolgente del gruppo tedesco dei La Bouche, 1994, è un brano fantastico che fece tanto successo in tutto il mondo. Si chiama appunto Sweet Dreams La Bouche, grande produzione di Frank Farian.

allora siamo approdati al 2002 con questo grande fantastico gruppo che si chiamano Eiffel 65. Cosa resterà è un celebre singolo del gruppo Dance, Italo Dance del 2002, naturalmente Eiffel 65, pubblicato nel maggio del 2002. Il brano ha segnato una svolta nella discografia della band, introducendo l'uso della lingua italiana alternativa all'inglese. Cosa resterà? Eiffel 65, 2002. Ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento. È il jukebox universale, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Eccolo qua, il grande successo degli anni Ottanta, uno dei tanti naturalmente. È il celebre singolo di musica italo disco del cantante croato Sandy Martin, pubblicato il 28 giugno dell'84, scritto e prodotto da Claudio Cecchetto, diventato un tormentone iconico dell'estate degli anni Ottanta. Oggi festeggia ben 40 anni. Sandy Martin con People from Ibiza. Andiamo dalla Spezia la nostra amica Romina, che ci saluta.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Ottimo, ottimo, grande successo per Raffaele Rieflin, arte Raff 1989, è produzione di Giancarlo Bigazzi. Inserita nell'album Cosa resterà, il brano esplora con ironia le dinamiche di coppia, la battaglia del sesso. Mr. Raff. Allora amici, abbiamo concluso, io vi lascio con Rod Stewart and Rizal Heisel, il grande successo si chiama This Old Heart of Mine 1990, noi ci sentiamo tra 7 giorni, bye bye con Flashback Music Memories, bye bye.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
6: Benvenuti cari amici, è passata un'altra settimana e sta per partire il nuovo viaggio della Time Machine di Yub DJ. Il viaggio della settimana scorsa della macchina del tempo vi è veramente piaciuto, sono molto contento, ho ricevuto un sacco di messaggi e vi ringrazio, continuate a scrivermi sia su Instagram che su Facebook che su Mixcloud che su TikTok cercando Yub DJ, che si scrive con la Y, come York e come Yankee. Quindi, preso dall'entusiasmo, del vostro entusiasmo che mi ha contagiato, ho scelto di fare un viaggio simile questa settimana. Quindi ho fatto ancora un sacco di ricerca dentro le classifiche degli anni sempre tra il 94 e il 2004, perché secondo me è qui che si sviluppa il cuore della musica che vi piace, che ci piace e ascoltiamo sempre durante la nostra macchina del tempo. Ma non voglio anticiparvi troppe cose, voglio lasciarvi scoprire questa Time Machine che secondo me è venuta meravigliosa, brano dopo brano. Partiamo da una hit incredibile del 1994, sentite cantare in sottofondo Alexia, lui è Ice MC e questa è It's a Rainy Day. E-e.

Oggi abbiamo iniziato un po' troppo forte, non lo so, dovete ascoltare tutta la playlist per capire oggi che cosa è uscito, perché veramente questa time machine ci farà volare, vi farà volare e spero che stiate già ballando. Andiamo avanti con un altro brano del 1994, probabilmente meno mainstream di quello che abbiamo appena ascoltato, ma comunque un brano che è arrivato famosissimo, potentissimo in tutte le classifiche. Loro sono un gruppo eurodance tedesco super rappresentativo di questo sound degli anni 90, si chiamano Fun Factory e la canzone è Close to You.

E probabilmente in questo periodo del 1996 la scoperta della musica ci portò a far crescere, a far andare, entrare di brutto nelle classifiche la musica trance, perché possiamo dire che questa è una canzone trance melodica, dai, passatemelo, se qualcuno non è d'accordo me lo dica. Andiamo avanti con un brano del 1995 che è esploso a livello internazionale nel 1996, lo abbiamo già messo in qualche Time Machine nelle edizioni passate, sì, qualche settimana fa probabilmente. Loro sono un gruppo elettronico britannico, si chiamano Underworld e la canzone famosissima è Born Sleepy.

E siamo passati da un brano di estrazione assolutamente trance a un brano che secondo me può entrare benissimo nella scena techno progressive di quegli anni. Andiamo avanti facendo ancora un'evoluzione, sì, perché in quegli anni evidentemente le classifiche ci portavano veramente in questa direzione, perché il prossimo brano è un brano di un producer italiano che è legato alla scena techno, alla scena hard trance. Lui è Rex Anthony, la versione della canzone che stiamo per ascoltare è remixata da Joy Kitty Conti e si chiama Capturing Matrix.

allora capisco che possa non essere per tutti, perché non è detto che a tutti piaccia un genere un pochino più spinto, un po' meno cantato, però secondo me questi sono pezzi bellissimi che fanno parte della storia della musica degli anni 90. Spero vi sia piaciuto ascoltare anche Rex Anthony. Andiamo avanti con una cosa un pochino più facile. Siamo sempre più o meno in quegli anni tra il 95 e il 96. Lei è una cantante italiana che ha già cantato in questa Time Machine, ma non era lei la protagonista del disco. In questo caso è proprio lei, Alexia, con Me and You.

E sono sicurissimo che questo pezzo se lo ricordino tutti, anche i meno addicted. Si può dire addicted in radio? Agli anni 90, perché è un brano famosissimo di Alexia che ha girato tantissimo. Anche se vi devo dire la verità, ho visto qualche giorno fa un reel su Instagram o un TikTok, non mi ricordo, dove c'erano questi ragazzi che, giovani, guardavano Alexia e dicevano che non sapevano chi è e che è abbastanza antipatica. E la cosa mi ha colpito perché io ho tutta un'altra cosa in testa per quanto riguarda Alexia, ma ci sta, siamo generazioni diverse. Andiamo avanti con una cosa più interessante, un brano del 1997. Ad un primo ascolto potreste dire: ma Yup, ma che cosa stai mettendo oggi? Invece poi, quando parte il ritornello, vi si scatenerà nella testa il ricordo di questa canzone bellissima. Loro sono un gruppo britannico che si divide tra musica elettronica, bossa nova, down tempo, club culture. Si chiamano Smoke City e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Mr. Gorgeous and Mrs. Curvaceous.

Sono sicuro che appena è partito il ritornello l'avete riconosciuta e sono anche abbastanza convinto che non sia un brano che ascoltiate sempre, come non lo ascolto sempre neanch'io, per dirvi la verità. Ma andiamo con una delle vere bombe di questa Time Machine. Siamo nel 1997, loro sono arrivati e hanno sconvolto la scena della musica dance di fine anni 90. Si chiamano Aqua e questa è Barbie Girl. Come on,

Io me lo ricordo benissimo quando è uscita Barbie Girl. Mi ricordo che guardavo sulla televisione a tubo catodico, caspita, sembra che siano passati 100.000 anni, i video che mi piaceva anche molto, mi faceva sempre sorridere. Vabbè, ma andiamo avanti con un altro brano che abbiamo cantato, ballato, suonato tantissimo, del 1998. Questo è un progetto italiano che si chiama Extreme e la canzone, che è veramente una bomba, si chiama Love

E per la prossima fermata la macchina del tempo cambia e da auto diventa un autobus. Sì, perché direte voi? Perché andiamo, siamo già nel 1998, dove c'è questo gruppo Eurodance olandese che è molto famoso per il suo suono colorato, allegro, festoso. Lo riconoscete subito, forse avete già capito sentendo il sottofondo di quello che sto presentando. Loro sono i Venga Boys con questa canzone che si chiama We Like to Party.

Venga Boys, grazie per il vostro viaggio sul Venga Bus. Noi adesso abbiamo bisogno di andare avanti, quindi ci spostiamo nel 1999 per un altro brano che sono sicuro abbiate ascoltato e ballato 100 milioni di volte. Lei è una delle cantanti italo dance più riconoscibili della scena degli anni 90. Questo disco, fra l'altro, è il singolo di lancio dell'album che l'ha veramente portata alla fama internazionale. Lei è Kim Lucas e il brano si chiama All I Really Want.

La cosa di cui sono più contento presentandovi il prossimo brano è che penso che questo artista si sta riaffermando a livello mondiale dopo un periodo, non voglio dire di silenzio perché non è vero, ma in cui era stato un po' meno considerato per il suo operato. Sta girando tantissimo, ultimamente l'avete visto ancora nei social, Instagram e TikTok, per una polemica, giusta dal mio punto di vista, sui livelli sonori dei concerti. Comunque qui è il 1999, lui è Gigi D'Agostino e spara una bomba nell'orbita che si chiama Another Way.

E questo è uno dei capolavori di Gigi D'Agostino degli anni 90. Sebbene ve lo torno a dire, ve lo ripeto, io sono veramente contento di ricominciare a sentirlo fortemente, vederlo fortemente nelle produzioni, nei grandi eventi, nelle manifestazioni. Ho visto che suonerà all'Ushuaia e Ibiza, che è, lo sapete, dai, lo sapete benissimo, è uno dei posti più importanti dove suonare in questi anni per un DJ di musica dance, house, EDM, dite quello che volete, insomma chiamatela come volete. Ma comunque andiamo avanti, perché anche il prossimo pezzo è un pezzo che ha veramente tanto da dire. Siamo nel 2000, c'è questo duo French House che è formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart, si chiamano Mojo, la canzone famosissima e bellissima si chiama

anche il prossimo artista è un artista che c'è spessissimo in queste Time Machine. Perché? Perché se lo merita, perché in questo periodo ha fatto veramente tanta musica bellissima che ancora balliamo, che ancora ascoltiamo, ma che ci scuoteva tantissimo in quel periodo. Il progetto Italo Dance, perché ricordatevi che non era da solo, perché sono due fratelli. Il progetto Italo Dance si chiama Prezioso. Alla voce c'è Marvin e questa canzone

ormai chi ascolta la Time Machine con regolarità sa che Prezioso a me fa impazzire, è uno dei miei artisti preferiti, soprattutto in quel periodo. Andiamo avanti, disco del 2001, lei è Kylie Minogue, il disco si chiama Can't Get You Out of My Head.

abbiamo veramente ballata tanto e ascoltata tanto nel 2001, perché oltre a essere diventata un fenomeno nelle discoteche era anche una canzone super passata in radio. Ma andiamo avanti, siamo sempre nel 2001, loro sono i French Affair e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Sexy.

Arriva un disco rivoluzione. Io non lo metto tantissimo nella time machine, ma l'abbiamo già ascoltato qualche volta insieme. Siamo nel 2002. Questo è un gruppo elettronico italiano tra i progetti più internazionali

mia cosa sta per arrivare, mamma mia cosa sta per arrivare. Io non so se vi ricordate questo disco e spero che quando lo sentirete vi farà scatenare. Siamo nel 2002, questo è un altro progetto house elettronico italiano, si chiamano Psycho Radio e il disco che secondo me

a me piace veramente tantissimo questo disco, spero che piaccia anche a voi, spero vi sia piaciuto, spero di avervi sbloccato un altro ricordo, fatemelo sapere, scrivetemi, andiamo avanti con un disco del 2003 che ho la certezza di non dovervi sbloccare, perché lo si sente ancora tantissimo a distanza di oltre 20 anni, lo si sente nelle spiagge, lo si sente in radio, lo si sente alle feste, è un disco ballatissimo, lui è un altro DJ e producer italiano, si chiama Junior Jack e la canzone del 2003 si chiama E.

disco della settimana, non vi nego che mi era rimasto in canna dalla settimana scorsa perché la trasmissione è finita prima che potessi metterlo e quindi ho detto mi dispiace proprio non suonarlo, non farlo ascoltare ai miei ragazzi e quindi eccolo qua, siamo nel 2003, è diventato però di successo veramente nell'estate del 2004, loro sono gli Aiduci con Dragon.

0: te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Niente, mi dispiace per Aiduci, perché ogni volta questa canzone viene sacrificata malamente, perché non ci sta, non ci sta. Troverò il modo, farò una puntata partendo con questa canzone, almeno la ascoltiamo tutta una volta per tutte e mi levo questo pensiero. Va bene ragazzi e ragazze, grazie mille per essere stati all'ascolto anche oggi. La Time Machine è arrivata al termine, spero che anche la selezione odierna vi sia piaciuta. Fatemelo sapere, i canali per contattarmi sono sempre i soliti, perché mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee, ve lo dico sempre, ormai vi sarete stupati. Su Mixcloud fra l'altro trovate tutte le registrazioni di Time Machine di tutte le puntate, potete ascoltarla quando volete, dove volete, come volete, in forma assolutamente gratuita. Se invece non ve ne frega niente e preferite ascoltare Time Machine sulla radio, non vi preoccupate, mi trovate sempre qui, stesso posto, stessa ora, la prossima settimana. Ciao!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0. La

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo To.

0: Dal caldo due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
1: Ciao, piacere ciao. Mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
1: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, in cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo fare una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto a quel sapone di emozioni piccole, di frasi se vuoi comuni ma decisamente potenti. A te la palla.
1: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Deadshot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano. Certo. Ok. E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era poi l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
1: Ah, vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
0: Certo. No,
1: te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata più grande. Quindi questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali.

0: Cioè, non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire
1: Certo.
0: avere 2 mesi di vacanza e fare un lavoro che dà solo
1: Certo.
0: 2000 euro al mese. Quindi, diciamo, già l'idea del successo, secondo me, è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa
1: Vero,
0: quella persona
1: vero.
0: su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere
1: Bello,
0: la nostra idea di
1: bellissimo.
0: successo.
1: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura. Perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica, quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi, secondo te, il reggae significa ancora tutto questo?
0: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché
1: Lo
0: diciamo
1: è.
0: che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Diciamo,
1: Ok,
0: questa è la mia idea del reggae.
1: certo.
0: Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America. Però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley,
1: Sì,
0: ok?
1: sì.
0: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba. Perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi, diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi c'è, cioè, pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
1: Ok,
0: ok? Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali e per, diciamo, un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono stare bene pure quelli che mi stanno intorno, se no
1: certo.
0: difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in una cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
1: E io me la vado a pescare. Viaggio leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me e con noi qui a Trans Europa Express.
0: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans-Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene.
0: Dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro sì, amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Allora, assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di chiamiamola di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che sì, si sperimentava tanto, quindi sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, la viralità, sono i talent, sono altre mille cose ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari sì, davanti a zero, sì, persone, altre, sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo,
0: certo,
1: lavoro, non è che, certo, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
1: Sì.
0: Giusto, no? E questo disco, ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Sì. Ma... perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia, questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì, quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché
0: sì,
1: infatti
0: sì, beh, sì, certo,
1: è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
0: è fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere. Beh, sì, in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, boh, non so quanto debba servire, però una... 3-4 puntate di roba, cioè. Ma
0: certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta.
1: Sì.
0: E ti rispondo citandovi, appunto, pescando l'inedito. Sì, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui e ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: È vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni,
0: bello,
1: che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato,
0: bello,
1: ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meraviglioso sta cosa qua, perché dici non, è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni,
0: bellissimo,
1: viva la gioventù. Guarda
0: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti,
1: sì,
0: è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, pochi gruppi italiani che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo in Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, quello che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva, cioè l'emotività, cioè abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
0: Noi siamo rimasti indipendenti
1: non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
0: Certo.
1: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto quegli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. E il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: raccontare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeurope Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. La radio.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Get Away sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19, questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls

pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica Dance Club Chart, a cura di Corrado Medica, non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait. Posizione numero 8 della settimana ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

0: E dopo Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go!
1: Got you on my mind.
0: Satisfy, la numero 7 della settimana

Numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: Angelo, sempre su questa radio ogni settimana. Ciao.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ. Siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane. Sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000. È un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson. Non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

E ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999. Siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso: questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express, uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good.

Quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YubDJ e mandare un messaggio. Lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino. Non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano. Casomai correggetemi se qualcuno che è all'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jaxx. Ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away. Bye bye. Yeah.

Avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, Fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge, li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My

Potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano? Fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Just the Way You Are.

E forse ho esagerato, perché questo artista entra per la terza volta dentro la Time Machine di oggi, ma sicuramente è perché è molto rappresentativo del genere musicale e dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione adesso. Questo brano è sempre del 1999, lui è sempre Cassius e questo è il suo brano più rappresentativo, che si chiama Cassius 1999.

dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little Scare.

Va bene, andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marc Pomeroy. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gymtonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady Hear Me Tonight.

avanti con un altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999. All'inizio di questa time machine loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70-60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999. Loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around. Hey!

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998. Questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto. Contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

i gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

E sta per arrivare anche l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una Time Machine dedicata alla musica house, French Touch in particolare degli anni 90-2000. Sono andato a pescare alcuni brani che sono fra i più venduti in assoluto della musica di quel periodo, di quel tipo di musica, e vado a mettere credo il brano più venduto in assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama Starlight.

E su questo pezzo meraviglioso è arrivata alla fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo, dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per parlare di questa time machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, YoopDJ con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud sapete già che trovate anche questa e tutte le altre puntate da poter ascoltare gratuitamente quando volete, on demand, in qualsiasi momento della vostra giornata e luogo del mondo, visto che stiamo andando in ferie. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: Play Music Like.
1: L'estate è calda, il volume è pronto a salire e noi siamo qui per accompagnarvi in un nuovo viaggio tra suoni freschi, novità e canzoni tutte da scoprire. Qui la musica profuma di sole, libertà, leggerezza e voglia di ballare. Preparatevi a lasciarvi sorprendere, a seguire il beat e magari a muovere anche un po' i piedini. Si parte! Play Music Like, la musica che non ti aspetti.

ci sono amori che restano sospesi tra ricordi e occasioni mancate e parole arrivate troppo tardi. Kami torna con Left Behind insieme a Damian, un brano intenso, elettronico, malinconico, dove il rimpianto incontra la maturità di chi impara a lasciare andare. Synth pop, influenze dance, EDM, atmosfere notturne e un ritornello che arriva dritto alle emozioni. A Play Music Like, Left Behind, Kami con Damian.

provate a chiudere gli occhi e immaginate il Salento, il mare, il caldo sulla pelle, una radio accesa, gli amici, una chitarra e la voglia di vivere l'estate fino all'alba. Da queste immagini nasce Sutta Lusule, il nuovo singolo di Michele Coletta, un inno estivo alle radici, alla libertà e alla magia

1980. Entrò in classifica italiana il 21 giugno del 1980. Nell'agosto dello stesso anno raggiunse il primo posto, mantenendolo per 6 settimane. Fu il 4° singolo più venduto dell'anno. Lui era Gianni Togni. Il suo brano si intitolava Luna. E guardo il

25 anni dopo Tre Parole, Valeria Rossi torna a celebrare una pagina indimenticabile del pop italiano, guardando al presente con una nuova canzone. Arriva Rivedendo Te, il nuovo singolo firmato con SSD Project e Vima. Un incontro tra melodia italiana, pop contemporaneo e vibrazioni dance ed elettroniche. Quando il ricordo incontra il ritmo, nasce una nuova estate da cantare. Rivedendo Te, SSD Project, Vima e Valeria Rossi.

E anche questa puntata di Play Music Like arriva alla sua conclusione. È stato un viaggio pieno di ritmo, energia, colori d'estate e tanta musica nuova da scoprire. Quella che arriva all'improvviso, ti sorprende, ti conquista e magari ti fa anche ballare. Grazie per essere stati con noi. Continuate a lasciarvi sorprendere da ogni nota. Da Play Music Like è tutto. Un grande saluto, un abbraccio e appuntamento alla prossima! Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Felicità! Felicità.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di chiacchiere di musica ci immerge nell'universo dei grandi cantautori della musica italiana. Anime libere, capaci di trasformare le parole in un abbraccio che rimane nel tempo. Iniziamo con una bellissima e struggente canzone firmata da uno dei nostri artisti più poetici e teatrali, Riccardo Cocciante e la sua emozionante Margherita. In questo brano c'è una sorta di scudo invisibile, fatto di pura devozione e tanta immaginazione. Cocciante ci canta di un amore totale verso una donna e della necessità di esserci, di essere per lei un punto di riferimento che ferma il tempo e ridisegna il mondo mentre tutto fuori sbiadisce. È una promessa silenziosa di amare anche quando la notte si fa buia e la strada si fa in salita. Questo brano è stato scritto da un sodalizio storico, Riccardo Cocciante con il grande paroliere Marco Luberti. È stato inserito originariamente nell'album Concerto per Margherita del 1976, ma la canzone ha poi vissuto una sua seconda vita autonoma, e direi una vita infinita, diventando il manifesto assoluto del cantautorato melodico italiano, perché quella collaborazione nacque in un momento di grazia creativa. Luberti ha dichiarato di aver scritto queste parole pensando proprio alla straordinaria capacità di Cocciante di graffiare l'anima con quella sua voce molto particolare e quindi di rendere eterna ogni singola sillaba del testo che è andato a scrivere. E poi c'è il significato, qui l'eternità, il sentimento, un uomo che vuole costruire una casa fatta di stelle, di cielo e di alberi, qualcosa di davvero trascendente, qualcosa di sognante, qualcuno che ti vuole regalare qualcosa di così prezioso che non si può sostanzialmente neanche comprare, ecco. È molto importante. E questo per chi? Per proteggere la sua Margherita mentre tutto il resto cade a pezzi. Il rifugio ideale quando fuori il mondo fa troppo rumore e quando canta la celebre strofa «Perché Margherita è buona, Margherita è bella» non sono semplici parole, ma è davvero una grande purezza di sentimenti dichiarata con parole alla portata di tutti, ma per questo giganti. Infine una nota tecnica. Come sempre io invito ad ascoltare il controllo vocale e l'arrangiamento, curato l'arrangiamento in questo caso dal premio Oscar Vangelis. Cocciante inizia quasi sussurrando, accompagnato solo da pianoforte, con quel suo timbro molto particolare, molto raschiato, confidenziale, e poi si apre in un inciso orchestrale molto viscerale, ecco, mai forzato, ma molto arioso. In questa interpretazione c'è lui con tutta la sua straordinaria capacità espressiva al servizio dell'emozione. E l'esplosione vocale finale non ci stupisce, non ci acchiappa, ci arriviamo man mano insieme a lui. Ecco, diciamo che Cocciante dà voce alle nostre emozioni, canta per noi e noi cantiamo insieme a lui. Questa è una magia che pochi interpreti sanno realizzare. Che dite? Stop alle chiacchiere, facciamoci prendere da questa magia. Ed ecco qui per noi Riccardo Cocciante con Margherita.

Eccoci di nuovo insieme. Bisogna cambiare marcia. In realtà rimaniamo negli anni 70, ma ci aspetta il geniale e ironico Rino Gaetano con la sua travolgente Gianna. Sempre nomi di donne, sempre donne che fanno innamorare, ma in due modi molto diversi, perché qua non c'è dedizione contemplativa, ma c'è una provocatoria e ritmica riscossa. Rino Gaetano prende i cliché della società del tempo e li trasforma in forza e libertà, ci unisce la grinta del pop, del rock, la sua voce inconfondibile anche in questo caso, anche lui graffiante e anche un po' teatrale. L'ispirazione del brano nasce dal Festival di Sanremo del 1978. L'artista decide che non si spezza di fronte alle regole della TV dell'epoca e porta sul palco dell'Ariston un'ondata di sana e travolgente anarchia musicale. Poi magari non tutti sanno che lui ha fatto la storia del festival proprio grazie a questo pezzo, perché fu la prima volta in assoluto nella storia di Sanremo in cui venne pronunciata la parola sesso nel testo di una canzone in gara. Rino Gaetano si presentò sul palco indossando un frac elegante, medaglie, un cappello a cilindro, regalatogli niente meno che da Edoardo De Filippo, suonando un insolito ukulele. Il brano conquistò un incredibile terzo posto e si piazzò al primo posto della classifica poi dei singoli più venduti in Italia per ben 14 settimane. Un dettaglio per i fan: Gianna rappresenta la figura di una donna moderna, e parliamo di un'altra epoca, libera da schemi, che difendeva il suo salario dall'inflazione. E ho paura che ci siano ancora dei temi aperti che sia anche ancora un po' attuale, ma che cercava anche l'amore e la propria indipendenza in un mondo difficile, in grande cambiamento. Cantare e proporre questo brano è stato per Rino Gaetano una liberazione. Questa canzone ha simboleggiato la sua capacità di brillare come solista, ma anche come osservatore sociale, sopravvivendo alle critiche dei ben pensanti e vincendo la sfida con il tempo, diventando poi un inno immortale cantato ancora oggi da intere generazioni. Come sempre, una notazione vocale. Molto bello il graffio della sua voce, non imita nessuno, sfida la melodia, portando il brano verso vette di divertimento e di genialità espressiva. E grazie anche al celebre assolo di sassofono che poi incendia il finale di questo pezzo. Se Cocciante prima ci ha cullato con la cura e la poesia di un amore immenso, qui Rino Gaetano ci dà la spinta per rivoluzionare, per cambiare, anche per ironizzare sulle ipocrisie del mondo e, perché no, anche ballare un po' con grinta liberatoria. Concludiamo questa puntata, che è stata tutta dedicata a due straordinarie e immortali pagine del nostro cantautorato e a due canzoni dedicate a due donne, Margherita e Gianna. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima. Alziamo il volume, tiriamo fuori la grinta. Rino Gaetano.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Imparerai, invecchiando, che le regole sono fatte per essere infrante. Sii abbastanza coraggioso da vivere la vita alle tue condizioni. E non scusarti mai per questo. Andare controcorrente, rifiutare di conformarsi, prendere la strada meno battuta invece di quella più frequentata. Ecco, ridi di fronte alle avversità. Balla. Balla come se nessuno ti guarda e fallo al ritmo della tua batteria. E rifiuta, rifiuta ostinatamente di intrupparti. Sono Giovanni Amara. He sits all alone playing his guitar.

Questa vita è fatta per amare, condividere, imparare, sorridere, prendersi cura, perdonare, abbracciare, aiutare, chiedersi, guarire, ballare e ancora di più amare. Scelgo di vivere la vita in questo modo. Voglio vivere la mia vita in modo tale che quando mi alzo dal letto la mattina il diavolo dica: oh merda, si è svegliato.

Impariamo con la pratica. Sia che significhi imparare a ballare praticando la danza o imparare a vivere praticando la vita. I principi sono gli stessi. In ciascuno si tratta del compimento di un insieme preciso e dedicato di fatti fisici o intellettuali, da cui deriva una realizzazione, un senso del proprio essere, una soddisfazione del proprio spirito. Pratica significa compiere, di fronte a tutti gli ostacoli, qualche atto di visione, di fede, di desiderio. La pratica è il mezzo per arrivare alla perfezione desiderata.

Questo è molto interessante. Stavo piangendo, ma per una ragione completamente diversa. Quando ti ho vista ballare, ho visto un nuovo mondo arrivare rapidamente. Più scientifico, efficiente, sì. Più cure per le vecchie malattie. Molto bene. Ma un mondo duro e crudele. E vidi una ragazza con gli occhi ben chiusi, che stringeva al petto il vecchio mondo gentile, che sapeva non sarebbe potuto rimanere nel suo cuore. E lo stringeva e implorava di non lasciarla mai andare. Non eri davvero tu, lo so, ma ti ho vista e mi ha fatto male. E non l'ho mai dimenticato.

hai iniziato a ballare. E all'improvviso stavo ballando anch'io. Il suo sorriso si è trasformato in una cosa reale, un oggetto fisico, fatto dalle sue mani, a volte attorno a me, e il suo lungo corpo spinto contro il mio. Amavo ballare. Ero sempre stato consapevole che stavo ballando, consapevole di ciò che stava facendo il mio corpo. Ora, con questa musica che rimbombava, è lei che ballava con me. Tutto diventava invisibile, tranne la musica. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lei divamperà con te come un fuoco zingaro, accendendo la tua anima e ballando fra le tue fiamme. E quando se ne sarà andata, l'odore del fumo sarà l'unica cosa rimasta per calmarti.

Non importa se sono fuori dal ritmo. Non importa se sembro un gorilla quando ballo. È la mia danza. È il mio momento. È mio. E ballerò. Lo farò. Prova a fermarmi.

E questa è la mia definizione di matrimonio e danza. Considerata sotto questa luce, certamente la loro somiglianza non è sorprendente. Ammetterai che sia nel matrimonio che nella danza, l'uomo ha il vantaggio della scelta, la donna il potere del rifiuto. Che in ogni caso si tratta dell'unione fra uomo e donna formato a vantaggio di ciascuno. E che, una volta uniti, essi appartengono esclusivamente l'uno all'altro, fino al momento del loro scioglimento. È loro dovere sforzarsi di non dare motivo all'altro di desiderare di essere altrove. Ed è loro interesse impedire alla propria immaginazione di vagare verso le perfezioni dei loro vicini. O di immaginare che avrebbero potuto essere meglio con chiunque altro.

0: running through me. Il ritmo è così misterioso. Nasciamo con esso e lo perdiamo. E il mondo sembra dividersi davanti ai nostri occhi, in stupido e freddo. Quando lo riprendiamo, il mondo si unifica intorno a noi. E sia lo stupido che il freddo svaniscono.
1: One, two, three, four.
0: Sono grato a coloro che sono custodi del ritmo. Ci aiutano a ricordare che qualsiasi tipo di ballo è meglio che non ballare affatto.

danzare. Non riuscivo a capire il fascino che provavo nel farlo. Un'azione che molti danno per scontata. Ma per chi ha capacità limitate, è speciale quanto fluttuare su una nuvola e strappare la stella più vicina dal cielo per metterla in tasca. Il ballo mi è venuto naturale, come mangiare o dormire. Sembrava una seconda natura. Era semplicemente una parte di me.

Signora, disse, posso avere questo ballo? Lei avrebbe detto di sì per pura sorpresa. Lo guardò accigliata, lo chiamò demone e lasciò che lui la facesse ballare a lunghi passi sul pavimento. Il suo sorriso era un gancio che la sosteneva per la paura. I suoi fianchi si muovevano in un modo di cui non sapeva che fossero capaci. Lui e lei danzavano come ombre alla luce della lampada, presagendo la notte, lasciando tutti sbalorditi e incantati. Non volevano respirare per non rompere l'incantesimo. C'era una magia più grande della stregoneria. Stavano partecipando a un momento romantico da ballo. Lei, alzandosi in punta di piedi, baciò quel diabolico pirata, elettrizzata dal sorriso che fece trasalire la sua bocca. Fu un momento perfetto che ricorderà per il resto della sua vita.

è come se fossi al ballo del liceo. Mi fa scivolare le mani intorno alla vita e io circondo le sue braccia attorno alle sue spalle e cominciamo a oscillare da un lato all'altro. Non c'è musica, ma il mondo naturale fuori è come un'orchestra magica e reale. Il fruscio dell'erba risuona come i morbidi tasti di un pianoforte. Le macchine lontane rimbombano come il battito di un tamburo. C'è così tanto che resta non detto mentre balliamo. Allo stesso tempo, non è necessario dire affatto la cruda verità. Insieme condividiamo il riconoscimento del passato che avevamo. La bellezza di quei ricordi fin troppo fugaci. Buonanotte.

entrando nel regno del ritmo. Questo è RMX Land. In console.

Benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Remixland. Benvenuti a 64 Remix.

0: Ben trovati a tutti, cari amici, questo è il Regno Redimmo. Benvenuti quindi in questo contenitore, benvenuti in Remixland. E questa settimana voglio farvi fare un grosso salto nel tempo. Useremo un qualcosa che solamente con la musica o con i video, con i film si riesce a fare, la time machine. Sarebbe bello poter averne una proprio fisica, viaggiare nel tempo, magari per sistemare alcune cose, risolvere alcuni errori o non fare determinate cose, però purtroppo è impossibile, ma con la musica sì. Allora, con questa nostra time machine quest'oggi ci catapulteremo automaticamente negli anni 70, o meglio nella disco degli anni 70, gli anni di Studio 54 di New York, il club più iconico e trasgressivo della storia della notte, ma più che di tutti ha saputo lanciare la disco music con i suoi maggiori interpreti. Perché, vedete, i migliori sono passati di lì, nel mitico locale della 54esima strada di Manhattan. Bee Gees, Donna Summer, Chic, Village People, Gloria Gaynor e tantissimi altri. In pratica, tutti coloro che ancora oggi vengono ricordati e ascoltati come parte della storia della disco. E a modo nostro vogliamo ritornare in quel meraviglioso periodo con quella musica che ancora oggi resta indimenticabile. E lo faremo naturalmente ascoltando quei brani, naturalmente in versione remix, perché questo è 54 Remix. Bando alle chiacchiere, lasciamo parlare i re e le regine degli anni 70 che in qualche modo restano legate a quel locale, iniziando però da chi in quel locale non c'è mai stato.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi Fabio DJ.
0: Ma che senso ha allora parlare di Studio 54, delle band che l'hanno frequentato, dei cantanti che l'hanno frequentato, partendo da chi non c'è mai stato? Questo gruppo resta comunque nella storia della disco, anche se non si è mai esibito in quel locale. Però nel 79, nel mitico Studio 54, fu organizzato un party promozionale ufficiale per festeggiare il successo del gruppo, che ha reso iconica l'associazione tra la band e la disco music. Era 1975, gli Abba suonavano Waterloo. Eccolo nella versione remix di DJ Tony.

erano fantastici, erano forti i quattro svedesi. Questo era Waterloo nella versione di DJ Tony, un remix ben fatto che non ha voluto così stravolgere il brano originale. Diciamo all'inizio che gli ABBA non sono mai esibiti nello studio 54, ma c'è stato anche un altro gruppo che non si è mai esibito in quel locale, però durante la storia di questo locale hanno fatto un vero e proprio concerto. Tuttavia però un celebre trio, e sono i Bee Gees, era un assiduo frequentatore del locale e la loro hit hanno segnato indelebilmente la storia del club e naturalmente l'era della disco music. Ascoltiamo da 1977 la mitica Stayin' Alive dall'album La Corona Sonora di Saturday Night Fever nella versione di Della Bella Remix.

Ci furono invece gruppi che erano costantemente presenti come concerto, quindi hanno fatto diversi concerti all'interno del locale di Manhattan, e uno di questi è proprio un gruppo mito, un gruppo simbolo della Black Disco degli anni 70. Hanno fatto, come detto, diversi concerti live al Studio 54 con l'inconfondibile chitarra di Neil Rogers, direttamente dal 1978. Loro sono gli Chic, con la mitica Le Freak nella versione Oxy Nu Disco Remix. Questo è Remixland, sottotitolo 54 Remix.

Ed era una versione non male, una bella cassa che batte, quindi è un po' stravolto Onyx questo brano rispetto all'originale, ma comunque è veramente una versione fantastica. Ma c'è un altro gruppo originario di Filadelfia che ha calcato il parco del leggendario locale durante quella che era l'era d'oro, possiamo così dire, della disco music, portando dal vivo le loro hit più celebri. Sono stati The Tramps, che potete ascoltare nel remix di Federico Ferretti, nel loro disco, nel loro brano più iconico, Disco Inferno, datato 1976.

0: Che disco, che sound, veramente, guardate, proprio da pelle d'oca. Era l'era d'oro della disco music. Questi erano The Tramps con Disco Inferno, nella versione del DJ Federico Ferretti.
1: You, my surprise. Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E c'è chi è solamente esibito nello studio 54, c'è invece che addirittura era di casa, anzi il loro nome era strettamente legato e associato allo studio 54 di New York, perché vedete, la loro musica era proprio la colonna sonora fissa del locale. Mi riferisco ai leggendari Kool & The Gang, che noi oggi ascolteremo nella versione di Opal FX Remix, in una canzone iconica, forse una delle più belle canzoni dei Kool & The Gang, Celebration del 1980. Buon ascolto con Remixland.

Adesso ditemi un attimo com'è possibile restare fermi, immobili, passivi, ascoltando una canzone come questa Celebration di Kool & The Gang. Le gambe ormai vanno da sole in sintonia con la musica. È bellissimo periodo, soprattutto per noi che l'abbiamo vissuto, anche se io l'ho vissuto naturalmente solo in parte. Ma ci fu un altro gruppo che non si è mai esibito direttamente nel locale della Grande Mela, però vedete, i loro successi erano talmente famosi che i DJ del 54 li proponevano continuamente nelle loro serate. Soprattutto Daddy Cool dei Boney M, che noi ora ascolteremo nella versione remix di un DJ mitico italiano, Umberto Balzanelli, che con Matteo Vitale e Michele hanno dato origine a questo boot remix e hanno rivisitato, per così dire, il pezzo del 76 della mitica band tedesca Boney M, Daddy Cool.

0: Guardando i Boney M è un po' difficile credere che siano tedeschi quando sono quattro ragazzi di colore, però quanto musica bella ci hanno regalato questo gruppo tedesco, perché in effetti questo è. Era Daddy Cool nella versione di Umberto Balzanelli, Matteo Vitale e Michelle, e loro erano naturalmente i Boney M. Ma restate qui con me perché la storia continua.
1: Ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi Fabio DJ.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Ma un artista che ha lasciato letteralmente il segno nella storia sia della disco che quella dello Studio 54 fu Gloria Gaynor, che ha dominato la pista con i suoi inni leggendari. I suoi successi venivano regolarmente mixati dai DJ resident del locale, trasformando quindi le sue hit in colonne sonore indimenticabili delle note newyorkesi. Vediamo quell'atmosfera. Immaginate di essere in quel locale. Alzate il volume a palla, c'è Gloria Gaynor, Highway Survivor, nella versione remix di Matteo Vitale.
3: Kept thinking I could never live without you by my side, but then I

la mitica Gloria Gaynor con un suo I Will Survivor. Ecco, una curiosità, no? Questo è forse il suo capolavoro assoluto. Ma è stato inizialmente pubblicato, pensate, nel 1978 come Side B, come lato B di un altro 45 giri, e divenne successo proprio planetario, proprio grazie allo studio 54, come dicevo prima, quando i DJ iniziarono a suonarlo instancabilmente sera dopo sera nei loro set. Ma se Gloria Gaynor era una presenza costante in quel di Manhattan, lo stesso può dirsi di quella che personalmente, ma anche i critici l'hanno chiamata così, può essere definita la regina incontrastata della disco, che tra l'altro è arrivata anche al successo grazie a un noto produttore DJ italiano, Giorgio Moroder, che ha prodotto per lei tantissimi brani di successo, tra cui nel 1977 questo I Feel Love. Avete già capito, si tratta di Donna Summer che vogliamo ricordare in questa versione remixata dal DJ

Donna Summer, la regina incontrastata della disco, purtroppo scomparsa nel 2012, ma quanti bellissimi brani ci ha lasciato, che ancora oggi fanno parte di quella che è la sua eredità musicale, perché oltre a Feel Love, come non ricordare ad esempio Hot Stuff, Bad Girl, Love to Love Your Baby e tantissimi altri. Sicuramente fanno parte della leggenda di quella musica e vedete, lo dico anche con un pizzico di rammarico, che purtroppo non tornerà mai più. Ora c'è un gruppo fondato nel 1977 dai francesi Jacques Morali e Henri Belolo. E penso che fin dalle prime note l'avete riconosciuto. Loro sono un gruppo un po' particolare, che si presentavano vestiti da poliziotto, operaio, nativo americano, motociclista, soldato, cowboy, insomma tutti quegli archetipi dell'immaginario gay dell'epoca, e una band che era stata per molti versi legata a quella che era l'atmosfera Greenwich Village e club iconici della disco music newyorkese dell'epoca. Villa Spivo, quindi, dicevo, questo è IMCA nella Sanctuary Remix.

IMCA, Village People, una presenza costante nei DJ set del Studio 54, ma volendo ben guardare una presenza costante anche in quelli che sono i balli del gruppo nei villaggi anche in quest'estate 2026. C'è un'altra presenza costante, una presenza fissa nel locale della Big Apple newyorkese. Fu un cantautore francese, una delle icone che hanno calcato il palco e animato la pista da ballo nella leggendaria discoteca durante quella che era l'era d'oro della disco music. È ricordato per un solo brano, principalmente per un solo brano, ecco, divenuto leggendario nel 1977. Se vi dico Patrick Hernandez, naturalmente Born to Be Alive, e questo brano, questo remix è di Bob Shepherd e da Clue Master. Alzate il volume, questo è Remixland.

0: non so voi, ma quando io ascolto o riascolto queste musiche che vi sto proponendo, ma oltre a quello di dei ricordi dell'epoca, ecco, non proprio dell'epoca all'epoca, ma subito dopo, perché a quel tempo ero un ragazzino, mi vengono in mente anche le giornate al mare, il sole, la spiaggia, magari un bel mojito e naturalmente la disco music come sottofondo.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E non si può parlare di Studio 54 di Disco Music senza però includere tre canzoni di altrettante leggende della disco di quegli anni. Partiamo dal primo dei tre, un gruppo storicamente associato al locale, in quanto sono stati tra i protagonisti assoluti e indiscussi, suonando spesso dal vivo nella celebre discoteca di New York. Anzi, la band si è esibita nel club in occasione di eventi e feste private organizzate negli anni d'oro del locale, al punto da diventare la colonna sonora di quel periodo. Se vi dico Henry Wayne Casey, probabilmente non vi dico nulla, ma se vi dico Casey and the Sunshine Band, allora sicuramente vi risveglio un ricordo. Test the Way, che vi propongo nella Dead It's Like Remix.

erano una presenza costante, come dicevo, lo studio 54, ma non erano gli unici. Un'altra presenza costante nel locale fu indubbiamente una figura molto carismatica, molto particolare e con un alone quasi misterioso.

giamaicana, modella, cantante, attrice. Tra i numerosi film che ha interpretato c'è anche una parte da protagonista in un film di James Bond accanto a Roger Moore in Bersaglio Mobile del 1985. Però Grace Jones, questo è il suo nome e l'avete sicuramente capito con riferimento al film, fu con una cover che divenne famosa nel 1977. La cover in questione, o la canzone in questione, era Vien Rose, originariamente eseguita da Edith Piaf e che noi ascoltiamo quest'oggi nella versione Master Chic Remix. Grace Jones, la Vien Rose.

Grande voce, grande interpretazione questa di Grace Jones, che col suo marcato e inconfondibile stile androgino, quel suo misterioso saper mischiare elementi sia maschili che femminili nella sua figura, ne hanno caratterizzato il suo personaggio fin dagli esordi. E devo dire che la carriera di Grace Jones è stata veramente una grande carriera. Ma c'è un altro personaggio femminile legato a doppio filo a quello che era il locale Studio 54. Lei è Diana Ross, un'altra che non ha bisogno di alcuna presentazione, che conclude il nostro viaggio nel tempo e nel tempio della disco. E sebbene fosse principalmente una cliente abituale, era anche una regina indiscussa della pista da ballo. È salita sul palco della celebre discoteca di New York in occasioni speciali. E si può dire che la cantante statunitense ha veramente fatto la storia di quello che era il club, esibendosi direttamente sopra la console del DJ addirittura. Ma non solo questo, ha cantato perfino durante la festa d'addio organizzata dai proprietari poco prima che iniziassero a scontare la loro pena per evasione fiscale, come vedremo dopo. Upside Down è la canzone del 1980, il suo maggior successo, e oggi nella versione di DJ Italo Remix.

0: Secondo Diana Ross e la sua Ups and Downs. Si conclude così il nostro viaggio nell'epoca della disco music e nel quello che era il mitico, ma spesso anche discusso, Studio 54. E non potevo, non volevo concludere questo programma senza prima così raccontarvi qualche aneddoto su uno dei locali storici della città americana. Lo Studio 54 era situato sulla 54esima strada, da qui il nome di Manhattan. Fu inaugurato il 26 aprile 1977 e dovete sapere che diventò fin da subito uno dei simboli principali dell'epoca disco, grazie anche alle numerose celebrità che ne affollavano le serate. Ecco, prima di diventare una mega discoteca ed essere acquistata dai due proprietari, gli imprenditori newyorkesi Steve Rubell e Ian Scrager, era un set televisivo e radiofonico, era di proprietà della CBS, e la caratteristica principale di questo club erano proprio le provocazioni e le stravaganze nelle serate che venivano proposte. L'intento di Rubell e Scrager era infatti quello di garantire ogni sera la festa più grande nel mondo. Ma non è solo questo, era anche quello di scioccare con i propri eccessi edonistici. Nel locale si poteva trovare innanzitutto musica ad altissimo volume, scenografie allusive, sesso, tanto sesso, droga, tanta droga, e serate che ogni sabato prevedevano una nuova sorpresa e una nuova stravaganza. L'età d'oro però dura solamente 3 anni, in quanto nel 1980 terminò bruscamente quando il suo proprietario Steve Rubell fu arrestato per possesso di droga e frode al fisco, non prima però di aver dato una grandiosa festa d'addio tra il 2 e 3 febbraio 1980. Ci sarebbe da parlarne per almeno mezz'ora, ma il tempo non ce lo permette. Grazie quindi di essere rimasti con me. Questo era Mixland. Io sono Fabio, vi saluto, vi auguro buon proseguimento del corso su questa emittente. Attenzione, vi aspetto tra 7 giorni.
1: Nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.